0: Sono le 2:04.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

partire. Amarti non è mica così strano. Io ho un nome senza via per distrarre la mia voglia di tornare, perché non sarei lì.

0: benvenuto nella tua auto. Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.
1: Tu vivi, cammini, lavori, guardi, parti, canti. E poi viene qualcuno e ti lega le mani e i piedi e ti chiude la bocca e ti chiude gli occhi.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso.

0: Sono le 3:02.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

fai parte ormai di me, ma io sono stanca, stanca di far finta che sto bene insieme a te.

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Rock and roll,

poi cosa segui? Sono troppi tutti, non fatemi un problema. Non ha più sono solo, rock and roll. Non ha più tutti sono solo, rock and roll. Ma non dubbi sono solo, rock and roll. Non ha più tutti sono solo, rock and roll. Non ha più tutti sono solo, rock and roll.

Rock and roll.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: aspettano, cercate di non farvi fucilar.
1: Questa storia è stata scritta

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Galileo Notizie.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti. Alessandro Cisilino.
2: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancor più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio.
1: Anticipata nei giorni scorsi è stata confermata ieri la notizia delle dimissioni di Leonardo Del Vecchio da EssilorLuxottica, un addio con polemiche che potrebbe anche avere risvolti sul complesso risico bancario in corso in questi giorni. Laura Supino.
3: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore ha rassegnato le dimissioni con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, in cui non mancano accuse per una gestione aziendale definita distante e impersonale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi sull'esecuzione del testamento del fondatore scomparso 4 anni fa. E poi ci sono le tensioni con Milleri e il CDA che pochi mesi fa hanno bloccato un suo tentativo di salire nel capitale della controllante Delfin. In un altro passaggio Del Vecchio precisa meglio infatti la natura del suo passo indietro. Lascio avendo terminato l'incarico alla presidenza di Ray-Ban e dopo aver fatto bene il mio lavoro, scrive, ma fa anche capire come la partita non sia chiusa. Continuerò ad esercitare fino in fondo la mia responsabilità di azionista, dice. Del Vecchio detiene nel 12,5% di Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Assieme ad Exilus, la holding controlla il 17% di Monte dei Paschi, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit. Del Vecchio potrebbe dunque avere ancora una voce in capitolo determinante nella vicenda.
1: Guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì nella capitale russa, presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco, 2 morti nella regione russa di Lipec. Mosca annuncia di aver colpito 5 navi nel Mar Nero. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Un tentativo di salvataggio finito in tragedia ad Andorra nel Savonese. Un magnino e un turista sono annegati. Intervenuto in soccorso di una coppia in difficoltà, Fabrizio Valente, l'assistente bagnanti di 62 anni, è riuscito prima a portare in salvo la donna, poi è tornato in acqua per soccorrere l'uomo, il 66enne Luigi Fasano. Fatale il secondo intervento, entrambi sono annegati. Disposti i domiciliari per il 26enne trapper Tony Boy, finito in carcere il 22 agosto per detenzione di una pistola non registrata e di droghe diverse finalizzate allo spaccio. Tenevo la pistola per difendermi e la droga era per uso personale, ha detto il cantante alla GIP di Milano, che ha convalidato l'arresto riconoscendo però solo l'imputazione per l'arma e non quella di spaccio. Sconterà la pena a casa dei genitori senza l'uso del braccialetto elettronico. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country. La cantante statunitense committenze, si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata e già alla fine del 2025 aveva dovuto cancellare diversi spettacoli e apparizioni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia. Il presidente Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana. Europei di volley, la nazionale femminile di Julio Velasco continua a vincere il 3-0 alla Slovacchia, vale il quarto successo su quattro e il primato nel girone, parola al tecnico.
0: Ci sono stati diversi momenti, nel primo set noi battevamo facile, loro ci avevano benissimo e ci hanno creato difficoltà, soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. Abbiamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita in mano.
1: Oggi alle 16 le azzurre tornano in campo per affrontare la Francia, seconda ma con una partita in meno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Sono le 8 e 9 minuti.
5: È mercoledì 26 agosto.
4: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
6: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Non c'è un amore senza

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: Cibo.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

pianto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

0: Galileo Notizie.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi, per un successivo intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Palazzo Chigi spinge per un confronto sul tema a livello europeo. Bruxelles ha chiarito che la materia di competenza dei singoli governi nazionali. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Almeno fino alle elezioni di midterm, Washington intende evitare azioni militari, aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso Hormuz. Nonostante i colloqui sul corridoio di transito tra Iran e Oman, lo stretto rimane chiuso. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti nell'incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia che ospitava 15 neonati. Solo uno è stato dunque tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato per l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Nell'edificio erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione. Dopo la conferma della presenza del batterio della difterite arrivata dalle analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola: Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Meteo dopo la breve fase di instabilità con maltempo caratterizzato anche da fenomeni intensi al centro-nord, tornano a risalire le temperature con l'ennesima ondata di calore sull'Italia che dal centro-sud si sposterà anche in alcune zone del nord. A Roma e Firenze si registrano punte fino a 39 gradi, alcune aree della provincia di Foggia potrebbero toccare i 42, fino a 41 gradi invece quelle in Calabria, Sicilia e Sardegna. Tennis, a 133 giorni dall'ultimo match disputato a Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato in campo nel doppio misto agli US Open in coppia con Serena Williams. Han vinto all'esordio negli ottavi per poi perdere nei quarti contro la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Al torneo di Winston-Salem, stasera gli azzurri Darderi e Sonego si giocano un posto nei quarti contro l'olandese Van den Zandschulp e l'australiano Duckworth. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sono le 9:06.
3: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
4: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
3: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
5: Per questo c'è PrestiPay.
4: Chi ha parlato?
3: È la speaker, siamo in uno spot.
5: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
3: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
4: Chiedilo alla speaker.
3: Mi ha detto che ha mal di testa.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
6: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
7: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

0: mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo. Sentimento che basta da solo a parlare di noi.
1: Quando torno al mio paese. La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
2: Radio Galileo, la tua radio da 40 anni.
3: Bene, sono le 9 trascorse da 9 minuti. A Radio Galileo, buongiorno, ben trovati all'ascolto del nostro autobus di oggi.

Oggi è mercoledì 26 agosto 2026, 233° giorno dell'anno, 35ª settimana, mancano 127 giorni alla fine del 2026. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Alessandro di Bergamo. Nel 1789 emanata la Dichiarazione sui diritti dell'uomo. Nel 1978 l'elezione di Giovanni Paolo I. Nasceva nel 1910 Madre Teresa di Calcutta. Le previsioni del tempo: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 35 gradi, la minima di 21 gradi. Le locandine dei giornali, in edicola questa mattina, il Messaggero riapre i Liberati ma saranno chiusi anelli e due settori. Maltempo crolla controsoffitto in comune, accoglienza immigrati, nuova pioggia di fondi. Il Corriere dell'Umbria, scuola vacanti 70 cattedre, accoglienza migranti, assegnati gli appalti. Turisti in aumento d'estate alla cascata dell'Ermarmore. Carburante in 8 mesi, diesel più caro del 38%, ondata di maltempo, danni e disagi. Le notizie locali dal sito di Radio Galileo. Maltempo nel Ternano e nell'Orvietano, strade chiuse, alberi caduti e allagamenti. Stadio Liberati, capienza ridotta a 8.905 posti, info, prezzi e settori aperti per Nuova Ternana Trestina. Masselli sceglie Vannacci, in consiglio comunale a Terni nasce il gruppo di Futuro Nazionale. La cronaca: infortunio sul lavoro a Petrignano di Assisi, un operaio di 57 anni in prognosi errata.

la Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza, dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria, primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dopo l'eclissi di sole arriva quella di luna. Il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba del 28 agosto. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40, il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10. Quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla Luna un caratteristico color rosso mattone. E quindi noi a questa eclissi di luna che sta arrivando, a questa luna rossa, dedichiamo la canzone di Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana, Luna Rossa.

0: Questa era l'estate 2012, Biagio Antonacci, con la sua Non vivo più senza te. Bene, sono le 9:31 a Radio Galileo. A questo punto noi ci fermiamo per qualche secondo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
4: Radio Galileo informa il tuo tempo.

noi adesso vogliamo salutare Dolly Parton, star della musica statunitense, si è spenta ieri all'età di 80 anni. È diventata una delle artiste donne più vendute di tutti i tempi, con oltre 100 milioni di dischi venduti. Aveva circa 6 anni quando scrisse la sua prima canzone. L'ascoltiamo, Dolly Parton a Radio Galileo.

Una canzone di qualche anno fa, esattamente del 2005, era Raff, stai con me, Raff, che tra qualche giorno arriverà nella nostra città. Sono le 9:48 minuti, la scorsa settimana è uscito il nuovo singolo di Ligabue, una canzone bella, emozionante, la ascoltiamo insieme, Qualcosa per te, Ligabue.

0: adesso la linea va a Giorgio Brighi. Giorgio, buongiorno.
1: Presumibilmente.
0: Beh, speriamo, no? Voglio dire.
1: No, ancora c'è un rodaggio, eh?
0: Sì, capita, si sentono magari. Sì, capita di sentire canzoni che mi partono in sottofondo ogni tanto. Sì, suppongo di sì, perché sì. Beh, capita, perché poi sai, lì c'è l'automatico, l'autoplay e quindi uno fa un po' di confusione con tutti questi nuovi comandi, capito? E vabbè, mi dispiace, sì. Mi scuso per questo.
1: Sì, fantastica sta donna.
0: Sì, però voglio dire, mi scuso per questo, perché ogni tanto sento qualcosa che parte in sottofondo, no?
1: Okay. Ieri siamo stati con l'Arcangelo Emanuele.
0: Ah, sì.
1: Siamo stati parecchio. Siamo mezz'ora, anche più forse.
0: Sì.
1: Per configurare un collegamento, no?
0: Sì.
1: Bello, alla fine funzionava tutto, che bellezza.
0: Ecco.
1: Stamattina ho provato, mi dice che non va.
0: Ah.
1: Ora gli ho mandato un messaggio, ma sarà impegnatissimo. Quindi.
0: Sì, immagino di sì. Quindi, insomma, avete fatto tutto mentre c'era quel gran temporale, suppongo, no?
1: Sì, ok. Fra un tuono, un lampo, un fulmine, una frequenza saltata e compagnia bella, siamo dati da fare, ma non è andata in porto.
0: Va bene, però insomma,
1: la notte non ha portato consiglio.
0: Non ha portato bene.
1: Anzi, ha portato.
0: Però adesso il tuo collegamento bene. Funziona, insomma, ci sei, no? A tutti gli effetti.
1: Sì, ci sono, ma ripeto, con un collegamento un pochino più precario rispetto a quello che avevamo
0: messo a punto.
1: Studia, messo a brava,
0: messo a punto. Poi invece è saltato tutto. Vabbè,
1: messo a punto, è proprio bella.
0: Messo a punto un collegamento, però niente.
1: Sì, poi ieri con Nadia abbiamo fatto anche un aggiornamento meteo in diretta con Samuele, il nostro Samuele Gregori.
0: Sì.
1: Che ci ha detto che ci saranno 2-3 giorni adesso tutto ok, bene?
0: Sì. Sì,
1: sì,
0: ci saranno dei giorni piuttosto caldi, più che tutto ok, piuttosto caldi. Ha detto che insomma.
1: Infatti, quando si dice bel tempo, un tempo si intendeva che insomma c'era il sole,
0: si stava bene,
1: belle giornate. Invece adesso quando dici bel tempo,
0: sì.
1: Devi stare attento.
0: Sì, perché è proprio bello.
1: Può essere invece.
0: Sì, un po' troppo così, no?
1: Voglio dire, no?
0: Sì, sì. Vabbè. Va bene.
1: E che ti devo dire? Che fra poco va il giornale radio, no? Giusto?
0: Sì, alle 10.
1: E
0: quindi
1: che più tardi, dopo le 11, ci saranno, no?
0: Sì, almeno ospiti. Così erano gli accordi, no? Sì, gli ospiti del gruppo Mi Rifiuto, quindi parleremo con loro, un'interessante chiacchierata, devo dire, bella. Poi, insomma, sì. Tanti bei consigli, tante belle indicazioni e quindi ci piace. E poi a mezzogiorno tornerai tu? Punto interrogativo? Sì.
1: Ma sì, insomma, vediamo, perché no? Insomma, tutto sommato.
0: Sì.
1: Non è che abbia tantissime cose da fare a parte il pranzo,
0: Perché lo fai tu il pranzo? Sei
1: sì,
0: tu.
1: Perché lo sai, oggi per alcuni giorni.
0: Sì.
1: Le tue signore?
0: E
1: angeli custodi sono in Romagna.
0: Ah, evviva la Romagna! No. Che la canzone.
1: A Cesenatico, che mi dicono bellissima.
0: Bella, molto carina Cesenatico, sì, sì.
1: Ma sì, poi c'è la bandiera blu perché il mare è splendido, no? Tutto.
0: Bello, bello.
1: Okay. E quindi, anzi, mia moglie mi ha detto ieri una cosa che mi ha fatto un po'. Dice, perché non compriamo casa qui e ci trasferiamo a Cesenatico? Le piace talmente il mare.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Il mare lì.
0: Sì.
1: Mi ha detto che i romagnoli sono di una cortesia.
0: Sì, beh, questo lo sappiamo, dai.
1: Una cortesia.
0: Chi meglio di te che ha origini romagnole, no? Può dire questa cosa, giusto? Confermi tu. Quindi.
1: Romagna quindi. Mia.
0: Sì.
1: No, voglio dire, in questo luogo poi dove hanno, diciamo, questa pensione, albergo, non so bene, un hotel, questo hotel dove hanno preso, insomma, dove stanno. Sono ammessi anche i cani, anche in sala da pranzo, pensa.
0: Beh, certo, sì, ci sono degli alberghi, delle strutture,
1: in tanti,
0: no?
1: Luoghi, sai, no, no, i cani no. In alcuni anche i bambini abbiamo saputo, insomma, successa questa.
0: Sì, no, vabbè, lasciamo perdere. Sì, sì, sì, sì.
1: Forse tutto un equivoco, eh?
0: Sì.
1: Forse.
0: Beh, sì, speriamo.
1: Anzi, hanno pensato, hanno detto, ma perché non veniamo? Beh, chiariamo tutto. Ad Orvieto, mi pare, no?
0: Sì, sì, una cosa di questo genere. Sì.
1: Però pare che questa cosa sia cioè, a tarallucci e vino.
0: Sì, beh, ci no? Può stare il malinteso, no?
1: Vabbè. Io adesso voglio fare oggi, in questa oretta, meno di un'oretta che starò insieme ai nostri amici, volevo... sai, è scomparso Francesco Guccini, no?
0: Eh sì, sì.
1: Allora, io volevo andare... Che noi abbiamo ancora, lo sto cercando ancora, no, l'ho trovato 12 luglio del 77,
0: sì,
1: quindi molti non erano nati, di quelli che, insomma, vabbè, Francesco Guccini fu in concerto al Palasport dell'Itis,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Dove c'era stipata tantissima gente, tanto che ancora non c'erano tutte quelle ferre regole che ci sono, che sembravano,
0: sì, sulla sicurezza, eccetera, eccetera, sì,
1: sì, sì, quasi sembrava che, cioè, poteva essere sponsorizzato da una grande impresa di carni in scatola, no, proprio,
0: sì,
1: prestatissimi.
0: Sì, o sardine, no?
1: Proprio così. Ci fecero registrare il concerto, mi viene attaccare alla console, il registratore, che non funzionava mai, quella volta per fortuna funzionò, e noi abbiamo tutto quel concerto lì. E io mi piacerebbe, insomma, far ascoltare qualcosa. E, in futuro, non oggi, perché insomma la cosa è un po' improvvisata quasi. C'era ancora tanta precarietà, tanto che oggi avevo previsto un'altra cosa che poi faremo più in là, e c'è anche una bella esperienza del nostro storico presidente Franco Allegretti, che mi ha raccontato, ci siamo sentiti il giorno del suo compleanno, il 6 agosto, mi ha detto che quel concerto gli ha cambiato la vita. Ce lo faremo raccontare in diretta, in che senso.
0: Ok. E
1: allora io vado con la freccia azzurra.
0: Azzurra, con la freccia azzurra, sì.
1: Vado con la freccia azzurra, poi mi prendo la linea, entreremo, sarà il 12 dicembre del 1977.
0: Bene, ci sentiamo più tardi.
1: A Terni. A più tardi.
0: Ciao.
2: Galileo Notizie.
3: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza ieri, si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin. Così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, prima avvolta dal mistero, poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte 2 morti e 2 feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, 2 i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabah a Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta all'Apoel Beersheba e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dal LASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Sono le 10:07.
1: Capito? 10:07. Allora io entro nel a piedi pari nel...
5: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
6: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
1: Dovrò prendere ancora un po' confidenza con questo nuovo sistema messo a punto dall'Arcangelo Emanuele Bellicci, nostro Arcangelo Custode praticamente di Radio Galileo, che saluto. E, dicevo, entro a piedi pari proprio nel concerto di Francesco Guccini, datato 1900, bello datato, datato 1977, esattamente 12 dicembre del 1977.
7: Io dico sempre che non è falsità che la gente tanto numerosa mi imbarazza sempre un pochino, perché non è così, insomma, non è il mio genere. Purtroppo, per fortuna, non lo so, c'è sempre un mucchio di gente ultimamente, le canzoni comunque sono le stesse e io le canto nella stessa maniera. Un'altra cosa che volevo dire... e scusarmi con una gaffe che ho fatto prima, che è questa. Io ho detto, uno mi ha detto, guarda, la prima volta che vieni in Umbria, dico no, ci sono già venuto 2 volte, sono stato urbino, una vergogna. Per me urbino è in Umbria. Faremo una petizione, creeremo un comitato urbino Umbra. Andiamo in avanti. E terza cosa, non vi preoccupate se ogni tanto sentirete gli strani rumori provenire da qua, è soltanto il duro inverno bolognese che sta minandomi, quindi questa sera non mi sentirete con la proverbiale voce limpida e cristallina che è noto io abbia, ma ogni tanto mi farò di lato dal microfono così, così, eccetera. Questo vuol dire che non che sto prendendo l'ispirazione, ma che sto scatarrando come un pazzo, quindi scusate. E allora comincio decisamente con la prima canzone che di solito inizia queste serate, una canzone che io tradizionalmente tengo come prima e con la quale vi voglio salutare, e la canzone è questa.

0: Questa è la canzone con la quale Francesco ha sempre aperto i suoi spettacoli dal vivo, i suoi concerti, no? E, qualche giorno fa poi ho visto che una registrazione di una sua intervista a Red Ronnie in compagnia di Bombi. Bombi è il nome d'arte di Franco Bombicini, che è stato un grande fumettista, insomma, Sturmtruppen, vedete presente, no? Nick Carter, e fumettista meraviglioso, Franco Bombicini, amico d'infanzia praticamente di Francesco, e nel gruppo modenese in cui c'erano Franco, Francesco, insomma, e gli altri, c'era anche lei, la ragazza purtroppo protagonista di questa storia, Silvana Fontana, che rimase vittima, era giovanissima, 23 anni, rimase vittima di un'incidenza stradale, una loro grande amica, e lui insomma rimase tanto colpito da questa improvvisa e tragica scomparsa, tanto da trasformare questa brutta, elaborare il lutto praticamente di questa tragedia con la canzone che lui ha sempre, con la quale lui ha sempre aperto i concerti, Canzone per una vita.
1: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
2: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
1: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
3: Per questo c'è PrestiPay.
2: Chi ha parlato?
1: È la speaker, siamo in uno spot.
3: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
1: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
2: Chiedilo alla speaker.
1: Mi ha detto che ha mal di testa.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it.

0: salvo approvazione Prestipay S.p.A.
1: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
4: Un saluto al nostro ascoltatore molto affezionato che si chiama Americo. Americo è anche una canzone bella di Francesco Guccini. Presentata quasi in anteprima, no? Proprio nel concerto che vi sto presentando, di cui abbiamo solo noi praticamente, eh? Un concerto che fu organizzato, mi pare, dall'Arci, allora, insomma, alcune persone molto attente, al Palasport dell'Itis. Continuiamo ad ascoltare, ritorniamo con la macchina del tempo, torniamo nel 1977, 12 dicembre, intermezzo e poi un vecchio e un bambino.
5: Come seconda canzone, una canzone che questa di qualche anno fa. Una canzone molto semplice, io la chiamo di solito una favola, ed è una favola, soltanto che come tutte le favole ha diversi addentellati con la realtà, e anche questa favola, quando io l'ho fatta credevo che fosse un racconto di fantascienza, questa favola si è dimostrata più reale di quanto potessi immaginare allora, e Flacco la introduce con la chitarra, se la chitarra gli funziona, se no lo prendo a schiaffi. Sono molto democratico nei miei rapporti. E così ne approfitto per presentarvi Flaco, questo virtuoso chitarrista, si chiama Juan Carlos Biondini, detto Flaco. Ecco, non si chiama così perché gli tiri il culo, ma perché è argentino, e sono due cose molto diverse. Non è che sia un nome d'arte, si chiama così, insomma. Allora. Qua non sentiamo ancora un tappo di questa chitarra di Flacco. Mi fa fare sempre delle figure tremende. Un bravo chitarrista non adopera i microfoni. Dici, io li adopero, appunto. Dobbiamo fare un. Siamo.

0: E poi disse al vecchio con voce sognante: mi piacciono le fiabe, raccontane altre.
1: Grazie. Juan Carlos Biondini, detto flaco, che vuol dire magro, che avrebbe questo lunghissimo sodalizio con Francesco Guccini. Era nato flaco Biondini, argentino, no? Come si diceva nell'introduzione, e che, classe 1945, fedele chitarrista di Francesco. La loro collaborazione cominciò proprio all'inizio degli anni 70 ed è stata perenne davvero. In questa canzone la sua chitarra è particolarmente significativa, insomma, no? C'era detto proprio Francesco già nell'introduzione. Adesso abbiamo un'altra presentazione di una canzone. Sto sempre lì, sentite poi la qualità del suono, praticamente è perfetta, perché con grande disponibilità, con la sua proverbiale disponibilità, Francesco Guccini ci autorizzò a registrare i concerti in presa diretta, praticamente attaccando i cavetti al mixer, alla console del concerto. Andiamo con la prossima canzone, che si intitola Il pensionato.
2: Un'altra canzone su un vecchio. Questo vecchio non è immaginario come nella canzone del vecchio e del bambino, dove il vecchio, la canzone del vecchio e il bambino, ho detto, è un futuribile di tipo ecologico che ci attende più o meno tutti se le cose vanno avanti così. E il vecchio della canzone del vecchio e il bambino, questo ho detto tante volte, siamo effettivamente noi. Cioè non è un vecchio, siamo noi quando saremo vecchi. Io magari sono già lì, questo è un altro discorso, per dire, insomma, li porto bene, lo so, grazie, pago da bere dopo, e si fa per dire. E no, il vecchio della canzone del vecchio e il bambino, siamo noi, saremo noi che racconteremo a questa gente che non ha mai visto cos'è un albero, che cos'è un albero, e questi crederanno che l'albero sia una favola come il gatto e la volpe o cose di questo genere. E no, senza riferimenti, se ben chiaro. No, non c'entra niente, figurati te, sono candido come una colomba. Oh! Se ci credete ve ne racconto un'altra. E niente, invece il vecchio di questa canzone è un vecchio reale, un vecchio che mi viene molto vicino, col quale parlo tutti i giorni, che tutti i giorni, e che ho descritto in una canzone non per descrivere un personaggio curioso, strano, ma per descrivere una persona che è come me, che mi è molto vicina, e per vedere, cercare di capire la differenza di queste due vite e di queste due cose. E anche le uguaglianze, soprattutto. Lo sento da oltre il muro, che ogni suono fa passare, l'odore quasi povero di roba da mangiare, lo vedo nella luce, che anch'io mi ricordo bene.

0: pena.
1: Le canzoni di Francesco, canzoni come questa, fanno bene, sono un tonico, fanno bene proprio alla salute mentale, quindi vanno utilizzate per un'auto come una cura praticamente, secondo me, sempre. Poi qualcuno, perché me? No, tranquilli, prima o poi anche chi non mi dà ragione adesso mi darà ragione. Il pensionato, come diceva lui nell'introduzione, è un personaggio vero, reale, è un suo vicino di casa, era un suo vicino di casa, si chiamava Paolo Mignani e di professione faceva, abitava insomma via Paolo Fabbri 43, vicino di casa di Francesco, era un vecchio calzolaio, un vecchio saggio calzolaio specializzato nella cura dei piedi deformi, leggo una nota biografica. E insomma, pensionato, che non è che lo tipizza, racconta proprio lui con affetto e rispetto, è una cosa che ha sempre, affetto e rispetto sono cose che hanno proprio nutrito la vita e la creatività di Francesco Cucci.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla barbazza, con il piatto tipico la barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
4: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026, info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
1: Tornando al concerto di Francesco, io mi permetto di chiamarlo così perché lo sento come un amico vero, insomma, sta davvero, anche per i rapporti, insomma, poi ne parleremo ancora, perché c'è un'altra esibizione dal vivo per beneficenza che ha organizzato praticamente insieme a noi e all'Arci. E mi farò raccontare, se sarà disponibile a farlo, da uno degli organizzatori quel momento lì, ma in futuro lo faremo, in futuro. Per ora restiamo nel 77, il 12 dicembre, con la prossima canzone che si intitola Amerigo. Questa la mando al mio amico Amerigo di Arrone, che mi ha scritto: bentornato, ben trovato Amerigo.
5: Dunque, adesso vorrei farvi ascoltare una canzone nuova. Noto che la voce va sempre più giù, da sta poco rantolerò alcune cose e mi accascerò qui. Bello mi accasciare. Voi vi accasciate? Vi succede? Ogni tanto ci si accascia, non si accascia. Anche se è così bello da dire, hai fatto ieri sera, ma mi sono accasciato, dici io sono stato al cinema, e quello che è stato al cinema si vergogna. Dunque, questa canzone nuova è una delle ultime canzoni che ho fatto e si chiama Amerigo. È una canzone abbastanza complessa e bisogna che dica due. Lì c'è una festa. No, no, ma lui è la sua percentuale, io credo. Un tozzo di pane, mezza bottiglia di vino, il ragazzo ringrazia, è già pagato. E Amerigo, questa canzone nuova, il personaggio della canzone era un vecchio anche questo, ecco perché la faccio dopo queste due canzoni. Non si chiamava Amerigo, si chiamava Enrico in effetti. Ma lo chiamavano Merigo e a me fa gioco della canzone perché nella canzone si parla dell'America e quindi Amerigo va bene. Amerigo era mio prozio, cioè era il fratello di mio nonno. E dato che è su una montagna dove lui abitava, è nato, dove io anche sono vissuto, non c'era, come si dice, lavoro, è emigrato, parlo di molti anni fa ovviamente, verso il 1910-1911, come molti della montagna, allora si emigrava in America, anche lui è emigrato in America, è andato a fare il minatore di carbone in America. E non è stato lo famoso zio americano, quelli che a un certo punto lasciano l'eredità, sfiga per me, e invece lui è tornato indietro, senza aver guadagnato molto, è tornato indietro nel 35. Ecco, questo vi dà un'idea della chiarezza di idee di mio zio, perché non era il momento adatto, direi, per tornare a casa. Poteva anche portare un po' di sfiga, voglio dire. Non si... Lui è tornato indietro in quell'anno lì, forse in America le notizie gli arrivavano un po' lontane. Io lo ricordo perché l'ho conosciuto e... era un personaggio caratteristico soprattutto per la sua robustezza, è un omone, come si dice, un muscolare, perché pare che la miniera di carbone faccia bene al muscolo. È consigliata, cioè uno o fa o culturismo o miniera e si ingrossa il bicipite. In certe università americane, vicino alla palestra, c'è una piccola miniera dove gli studenti vanno a esercitarsi e fanno così. E così, insomma, mio zio ha fatto miniera. Ci sono degli inconvenienti a far miniera invece che culturismo delle volte. Alcuni possono essere la silicosi, per esempio, perché è roba da ridere, non è mai così. Altri possono essere un'ernia. Mio zio, infatti, aveva un'ernia, di cui vi parlerò perché c'è nella canzone. Mio zio diceva era un muscolare, uno di quelli che tirava su un sacco di grano da un quintale con una mano sola. Adesso, boom! Io l'ho visto, io non ero capace, non dico io non ero capace, non sono capace e non sarò mai capace. Questo faceva incazzare mio zio, diceva che le nuove generazioni erano smidolate perché non riuscivano a tirar su un quintale di grano con una mano sola. Dicevo, guarda zio, che nella vita tirar su un quintale di grano con una mano sola non è effettivamente molto importante, insomma. C'erano anche delle cose più importanti, ma dato che quello era anche il suo lavoro, per lui era molto importante. Io dicevo, guarda, ci mettiamo in 3 in 4, si chiamava cooperazione, secondo me, infantile, questo trucco del tirarlo su in 3 in 4. Ma non era di quei muscolari che rompono, di quelli che vanno in giro a rompere gli elenchi del telefono, che ce ne sono, insomma, di quelli che spaccano i mazzi di carte e poi non si gioca più, che appena vede troc, spazzano il mazzo. No, lui lo faceva così, insomma. Era tutto rasato, aveva il cranio rasato e aveva quest'ernia. Questa ernia che lui teneva dentro senza operarla con i famosi cinti erniari. E questi cinti erniari, me ragazzino, il cinto erniario mi sembrava un po' volgare, un po' rozzo. A me sembrava la fondina di una rivoltella, anche perché mio zio era stato in America e per me gli americani erano tutti la rivoltella. La teneva un po' in una posizione strana, devo dire, perché tenere una rivoltella qui così, cioè non hai il... non so, noi abbiamo visto i western, i pistoleri la portano bassa effettivamente, ma quella lì era esagerare, voglio dire, perché... Tex Willer la porta qui, no? Avete visto Tex Willer qua? Delle volte la butta per terra Tex Willer, per fare. Tutti voi leggete Tex Willer, spero. Tex Willer, c'è. E mio zio la portava qui, che è anche pericoloso, voglio dire, cioè, questo. E invece era un cinto d'ernia. E io pensavo a questa fondina perché allora, a me ragazzina, anche dopo, l'America era una cosa molto importante. Io avevo cominciato a sentire parlare dell'America nel 45, quando sono arrivati i GI del presidente Roosevelt, i soldati del presidente Roosevelt, la quinta armata americana che arrivò dalle mie parti, erano cioccolate, caramelle, cibo per tutti belli questi americani, pieni per noi che non avevamo neanche quasi la carta, insomma. Difatti ricordo che per certe operazioni si usavano le foglie, erano preferite, e c'era tutta una cultura sulla foglia, quella di zucchero a pelone. Queste erano delle carte meravigliose, lucide, la carta patinata, in queste riviste meravigliose che si chiamano Life, si chiamano The Saturday Evening Post, dove su queste riviste sorrideva della gente bellissima, sana, rosea, con 39 denti, 45 denti. I miei nonni, che allora vivevo con i miei nonni, di denti avevano quei 3 o 4 che bastano a ciascuno di noi per... Gli americani erano esagerati, come sempre, no? Imperialisti, 66 denti. Tra, guardate anche Carter, tanti denti. Ciao, un casino ne ha Carter. E dicevo, cazzo, un popolo che ha così tanti denti deve essere un popolo eccezionale. E poi arrivavano i film, i primi film che ho visto io. Allora i film non erano belli o brutti, i film erano. Perché non c'era altro, voglio dire. Tu andavi là e vedevi queste figure che si muovevano e dicevo, cazzo, però guarda, gli americani fanno anche muovere delle figure su uno schermo. Era così, insomma, un po' la cosa. E questi film erano meravigliosi, erano film di, tutti di indiani, dove gli indiani erano dei pezzi di merda, naturalmente, e i bianchi invece, e non si capiva perché questi indiani andassero a rompere le balle a sti bianchi che erano così bravi e religiosi. Ma dico, guardate, sti coglioni si dipingono la fa, non si capiva. Per fortuna che alla fine arrivava sempre il settimo cavaliere, che era un casino il settimo cavaliere, era sempre lì il settimo cavalleria, Doveva prendere papà papà, vedi che lo sappiamo tutti, papà papà, cioè quello lì si chiamava supplemento tromba, quello lì già guadagnava il 30% in più degli altri, perché suonava la tromba tutte le volte, papà papà era una tura di balle pazzesca che portava anche la follia. Dopo gli indiani sono ritornati buoni nei film americani, adesso sono, gli indiani sono buonissimi e sono un po' coglioni i bianchi. Questo da un certo punto di vista andrebbe anche bene, però non so se avete notato che ultimamente sono diventati buoni nei film americani anche i tedeschi dell'ultima guerra. Come gli indiani, anche i tedeschi sono tornati buoni. Non è che loro parlano, eccetera. E questo ti lascia un po'... Cioè, pare che nei film americani ultimi di nazisti in Germania, l'ultima guerra, ci fosse Hitler, suo cugino e il fattorino che era sempre lì a portargli i messaggini, eccetera, eccetera, e basta. Non c'era nessun altro. Questi film bellissimi si chiamano Gungadin, il massacro di Forte Apache. Faccio il fighetto, da allora dicevo Apaches. Poi... ho imparato che si dice Apache, ve la do così. Poi magari domani dice, mamma, cosa ne pensi te degli Apache? Fate vedere che ne sono. Dopo dico anche, al posto di Arkansas, nella canzone dirò Arkansas, perché 2 anni fa mi hanno detto che si pronuncia così e non è da male, non è da poco, voglio dire. Quindi quando dico Arkansas intendo l'Arkansas, insomma. E niente, insomma, e c'era il Gungadin, Ringo, che non era Ringo quello Giuliano Gemma, era John Wayne, che John Wayne era tremendo, John Wayne nel western era sempre ferito di striscia, John Wayne. Come Tex Willer, anche lui un casino, tutto di striscia. Qua deve avere una cavità di 4 dita, perché è sempre ferito di striscia alla tempia destra. Gli arrivano delle smazzolate della Madonna, gli sparano addosso a 3 centimetri. E che sono coglioni, sti indiani, non ci prendono, da 3 centimetri gli sparano ancora. Dice, dove ti ho preso? Ah, niente, di striscio. E va bene. Dice, non c'è niente con una bella bistecca, perché Tex Willer mangia sempre le bistecche anche così, e un monte di patate fritte. Non fa altro che senza verdura, voglio dire, deve avere uno scorbuto tremendo, insomma. Tex Willer è uno che caga sangue dalla mattina alla sera, voi non lo sapete. Mai una vitamina, mai. John Wayne, tutte queste belle cose. E c'era questo mito americano molto bello. E io da ragazzino non capivo perché mio zio non ne fosse così entusiasta. Mio zio non era molto contento dell'America. E allora ho messo assieme questa canzone cercando di pensare come uno del 1911, senza essere mai stato né a Bologna né a Pistoia, che erano le città più vicine, parlando a malapena l'italiano, si è trovato scaraventato alle Havre, dove ha preso la nave, e poi in America. E cosa ha visto in America, cosa ha fatto in America con questa lingua che lui ovviamente non parlava. E ho paragonato a questo suo viaggio, questa sua avventura, vorrei chiamarla, un'avventura un po' coatta, il mio mito americano, quello che era allora però in America, cercando di pensare al mio paese che si chiama Pavana, lo dico perché nella canzone c'è, a questo fiume che passava vicino a casa nostra, che si chiama Limentra, lo dico perché nella canzone c'è, se no non capisce, è venuta fuori questa canzone che si chiama Merigo. Probabilmente uscì

nostalgie da ricchi e andò per la sua strada senza sforzo. Quando io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vero.

al Palasport gremito applaude convintamente Francesco Guccini. Siamo la data il 12 dicembre del 1977 e, insomma, siamo inoltrati un po' in questo concerto. La registrazione ce l'abbiamo solo noi praticamente, perché ci fece questa cortesia Francesco con la sua gentilezza. Allora, il tempo mio per quanto riguarda questo spazio radiofonico è terminato praticamente. Vi faccio ascoltare, aspettando le ultime notizie, non so, ci sono le ultime, non lo so. Vabbè, non lo so, sicuramente pare, insomma, che ci siano degli ospiti. Adesso magari se Nadia mi dà conferme, posso confermare anch'io. È scomparso Dolly Parton, una grande cantante di musica country, la regina del country americano, e voglio salutare con una delle sue canzoni più famose, questa, e ci sentiamo più tardi se il cielo ci assiste.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
2: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
1: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
3: Per questo c'è PrestiPay.
2: Chi ha parlato?
1: È la speaker, siamo in uno spot.
3: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
1: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
2: Chiedilo alla speaker.
1: Mi ha detto che ha mal di testa.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.p.A.
4: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.

0: Ed eccoci qua, ben trovati agli amici del gruppo civico Mi Rifiuto. Oggi in studio Luigi e Sauro, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Luigi, io vorrei salutare Domenico che è in viaggio di nozze, magari ci sta ascoltando in questo momento dalla Sicilia.
1: Ma quello vedo... è un cialtrone, sta sempre, sì, in vacanza. Sta.
0: Sì.
3: No, ricordarsi di portare i dolcetti quando torna su.
0: Quelli siciliani sono buoni.
1: In aereo i cannoli funzionerebbero, col camper la vedo un po' più scura, però...
0: Va bene, comunque facciamo gli auguri a Domenico per, sì, questo, sì, sì, per questo anniversario di matrimonio.
1: Importante poi.
0: Importante,
1: perché...
0: sì, un bel traguardo.
1: Insomma, 50 sono tanti.
0: 50 sono tanti, sì, è vero, è vero. Allora, di cosa si parla stamattina?
1: Allora, stamattina parliamo del gruppo che si è rimesso in moto nonostante fosse un caldo bestiale,
0: ecco,
1: la settimana, che la settimana scorsa era... e poi quindi il tipo di intervento, dove l'abbiamo fatto, coinvolgere le persone eccetera eccetera, poi questo ce lo raccontiamo. Prima di tutto c'è Luigi che vuole fare un inciso sulla necessità del gruppo, e quindi direi che passiamo la parola a Luigi a questo punto.
0: Vai Luigi.
3: Buongiorno. Allora, io volevo portare all'attenzione del pubblico, degli ascoltatori, un paio di argomenti che trovo, diciamo, vengono affrontati poco perché sono un po' scomodi. La prima cosa, la più delicata, è quella che ultimamente, io tengo anche la cassa, insomma, del gruppo, i fondi si stanno piano piano esaurendo perché non troviamo più nelle... diciamo nelle
1: istituzioni,
3: bella parola, giusto, nelle istituzioni qualcuno che ci ascolti e ci sovvenzioni, non di soldi ma di materiali. C'è da dire che noi siamo un gruppo civico, quindi un piccolo raggruppamento di persone che fa questa attività e che ha bisogno ovviamente di materiali per poter operare. Ora, noi andiamo avanti soprattutto con una forma di autotassazione, di cui poi parlerò, magari dirò qualcosa anche su questo, però c'erano le istituzioni una volta, fra l'ASM e il comune, che in qualche modo ci consentivano di andare avanti.
1: Sì, con i sacchi,
3: i materiali
1: veri, non quelli che si sfondano.
3: Sì, i sacchi veri. Ecco, ultimamente, senza entrare in dinamiche politiche, che diciamo non è il momento e la sede questa, però diciamo che nell'ultimo anno, due anni all'incirca, le sovvenzioni di materiali sono venute a mancare, ma la cosa peggiore per noi è che non abbiamo più interlocutori a cui fare riferimento. Tutte le volte che abbiamo provato a contattare l'ASM, l'ASM ci dice che dobbiamo andare al comune. Ogni volta che tentiamo di parlare col comune non c'è assolutamente risposta. Morale della favola: abbiamo materiali che ci permettono di arrivare forse a fine anno. Poi a fine anno ovviamente ci dovremo guardare in faccia le persone che fanno parte di questo gruppo e vedere cosa vogliamo fare. Quindi questo è, come dire, un messaggio che vorrei mandare a chi ascolta e ci può dare magari delle indicazioni per avere degli interlocutori, che noi lavoriamo.
0: Faccio una domanda: ma anche un'azienda privata potrebbe in qualche modo, diciamo, darvi una mano? Nel senso, un imprenditore che magari dice: va bene, io ho dei sacchi, voglio donarvi questi sacchi, è possibile?
3: Sì, certamente. Noi siamo un gruppo naturalmente apartitico, premesso questo, perché la monnezza, la monnezza non ha colore politico.
1: Altri colori, ma non quello,
0: non quello politico.
1: Altri colori.
3: Quindi diciamo che guarda, è da dire che un nostro associato poco tempo fa ha fatto una donazione importante, cioè noi che andiamo avanti con diciamo con piccolissime cifre, è stata una cifra piuttosto importante,
0: certo,
3: ecco, che ci ha, tra l'altro ci ha stupito, però ovviamente abbiamo ringraziato, e grazie a lui che circa un terzo, un quarto dei fondi che abbiamo in questo momento sono quelli che ci ha donato lui. Quindi se ci sono dei privati che desiderano, ecco, personalmente ho sempre detto che non abbiamo bisogno tanto di soldi quanto di materiali, perché
0: certo,
3: è la cosa
1: è
3: migliore,
1: preferibile, sì.
3: Sì, sì, ma no, non che non li possiamo prendere, assolutamente, le norme ce lo consentono, però le persone sanno che se ci regalano i sacchetti, quei sacchetti là, possibilmente quelli che funzionano, perché
0: certo, non quelli che insomma stanno
3: che
0: lì,
3: ne dobbiamo mettere due
0: in
3: dei,
0: cantina
3: uno
0: da vent'anni, esatto, ecco,
3: perché se no non... quindi sì, se ci fossero, diciamo, benefattori,
0: sì,
3: che poi non è il benefattore del gruppo Mi Rifiuto, sono benefattori della città,
0: certo,
3: perché no, il nostro sforzo, il sì, nostro sforzo è per tutta la città, per tutta la cittadinanza e tutte le persone, tutti i turisti che vengono qui e che, diciamo, in qualche modo trovano un pochino più pulito. Ecco.
1: Beh, trovare una città pulita secondo me è una bella cosa, e anche viverci, nel senso che
0: certo,
1: anche per noi stessi che andiamo in giro, insomma, funziona. Ho visto un signore mentre noi aspettavamo di salire qua, che andava in giro con due cani, uno non era legato e uno sì, però si vedeva che li dominava tranquillamente. È stato bravo perché uno dei due ha fatto un bisogno pesante, si è fermato, sacchettino, e ha raccolto quello che doveva raccogliere. Questi sono segnali comunque incoraggianti in qualche misura, perché
0: certo,
1: c'è anche gente che proprio se ne...
0: Sì, dice, sì, si gira all'altra parte,
1: si va,
0: e
1: fa finta di niente.
0: Anzi, spesso dà un'occhiata intorno, vede se non c'è controllo, se nessuno ha visto, allora va, se non ci sono vigili, eccetera, eccetera.
1: Questo è proprio sembrato un personaggio che comunque ha fatto il suo lavoro e l'ha fatto bene, quindi è un buon segno.
0: Bene.
1: Un'altra cosa che... ripeto, il decoro della città è importante, anche perché se non ci sono rifiuti sono meno topi, meno insetti, meno cose in giro, perché poi i rifiuti, al di là della bottiglia che vetro, quello si asciuga e via, ma fermentano anche, quindi sono portatori
0: sì,
1: anche di altre cose poco simpatiche, dalle zanzare in poi ci trovi tutto, e quindi è opportuno avere comunque un atteggiamento, un comportamento che sia, ma non per regola, per rispetto di se stessi e degli altri. Vi faccio un esempio carino, che questo ho già fatto, credo, però sai, ripetersi ogni tanto fa bene. Quest'anno io abito sopra a Colle Statte, che sono posti belli perché la cascata è vicino, sotto c'è Arrone, e io vedo un presepe che, specialmente quando è inverno, vedi tutti questi paesetti con le luci, è una meraviglia, Castel di Lago piuttosto che, vabbè. E qui passa il

0: Bello. Come impatto?
1: No.
0: Perché poi dopo, quando scendi dall'altra parte della Valnerina, comunque direi che di là è meglio, perché probabilmente le piccole amministrazioni riescono a fare un po' meglio. Non è una critica al Comune Terni, che sicuramente c'ha chissà quanti problemi, però il controllo del territorio secondo me è molto importante. Ecco, questo è il senso della cosa.
1: Certo,
2: sono d'accordo. Vuole raccontarci un po' come è andato il nostro rientro in forza e in operatività? A parte il caldo, che era feroce.
3: Mamma mia, veramente. Allora, sabato scorso, se non sbaglio era sabato, dopo aver pubblicizzato il nostro intervento, abbiamo operato in
2: era
3: un
2: venerdì, sbaglio,
3: o venerdì o sabato.
1: Va bene, comunque la scorsa settimana.
3: La scorsa settimana, sì. Abbiamo operato in una traversa di Via del Centenario, ecco. Quindi senza mettere nomi di
0: Via del Lagarello, comunque.
3: Ah, ecco,
1: che vabbè, parola. Possiamo dire.
3: La cosa,
0: no, è che c'è un centro sportivo famoso che sta lì.
3: Vabbè.
0: Quindi per non
1: va bene.
3: La cosa positiva è che c'è stato uno dei soci che ha notato, girando questa zona dove la pulizia era stata un po' trascurata negli ultimi mesi, diciamo così, e ci ha segnalato il punto dell'intervento. Intervento che quindi ha visto interessate qualcosa come 8-10 persone. 10 persone che hanno operato facendo una bella differenziata. Abbiamo operato in meno di 2 ore, abbiamo pulito tutta la strada. Dividendo ovviamente poi diciamo tutti i rifiuti trovati in plastica. C'era il televisore, ovviamente.
1: Sì,
3: televisore,
1: questo l'avevamo detto.
3: Sì, ma era un altro.
1: Ah, ok.
3: Non è sempre lo stesso che spostiamo.
1: Ok, va bene. Quindi era quindi, il televisore.
3: Esatto, poi un po' di vetro. Però la cosa positiva, la cosa bella è che intanto è stato un intervento dove abbiamo partecipato in tanti. Evidentemente. Tutti i discorsi che facciamo anche qui in radio qualcosa hanno ottenuto, perché
1: certo.
3: Insomma, era un po' di tempo che non eravamo così tanti.
1: E ovvero. Poi era anche una settimana particolare, insomma, tanta
3: sì,
1: gente fuori,
3: tanta
1: no?
3: Gente
1: tanto
3: fuori,
1: caldo.
3: Tanto
1: quindi
3: caldo. Però,
2: no, sì.
3: Noi abbiamo operato dalle 9:30 fino alle 10:30-11:00.
1: Sì.
3: Quindi in 1:30 all'incirca abbiamo fatto tutto. È stato uno degli interventi più rapidi. E anche abbiamo avuto dei buoni risultati in termini di materiali recuperati.
1: Bene, ci fermiamo per qualche secondo.
4: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.

0: Ci siamo, eccoci qua.
1: Eccoci,
0: pronti,
1: eccoci.
0: Sì.
1: Allora, vogliamo parlare di questa cosa, di come raccogliere un po' di soldi? No, ma tu sei più bravo di me perché fai parte anche del gruppone della...
0: Lui è l'amministrativo del gruppo, no? L'ha detto alla contabilità.
1: È un esperto di questo.
0: Sì,
1: cose,
0: ma lo vedo che è precisissimo.
1: Sì. Allora...
0: C'è una bella iniziativa, abbiamo detto, la prossima settimana, e adesso ne parliamo. C'è un motivo per cui parliamo di questa cosa, cioè ci sono più motivi, no? Sì, però insomma, ecco.
1: Fa bene camminare comunque.
0: Ecco, sì, questo è il primo motivo.
2: Salutare.
0: Sì, sì.
1: Allora, e più fa bene anche.
2: Parlavamo, accennavamo qualcosa in merito al finanziamento del nostro gruppo, che ripeto sempre mi rifiuto. Mi rifiuto ha aderito a un bellissimo evento organizzato dall'Amatori Podistica Terni, ed è in particolare la Run and Walk by Night 2026. Allora, venerdì 4 settembre alle ore 21 con partenza da Piazza Europa, l'Amatori Podistica Terni ha organizzato una corsa camminata i cui proventi poi verranno distribuiti tra tutte le associazioni e i gruppi con i quali siamo, diciamo, un po' collegati. Uno di questi gruppi è Mi Rifiuto, e quindi il costo del biglietto è di 5 euro, e di questi 5 euro la maggior parte vengono trattenute dalle associazioni che partecipano all'evento, e una piccola parte viene data all'Amatori Podistica Terni per ovviamente costi di gestione. È un bellissimo evento anche perché permette di fare una bella camminata in città in tranquillità, perché poi dopo c'è un servizio viabilità fatto benissimo, ovviamente sotto la supervisione delle autorità cittadine.
0: Quindi bene, questo chiaro. Abbiamo detto tutto, sì. Molto bella questa iniziativa, devo dire, eh? Anche un modo per vivere, per scoprire la nostra città, no? Per avere la città a disposizione dei cittadini, quindi
1: sì,
0: renderla
1: sì.
0: quasi totalmente, insomma, almeno il centro storico pedonale. Allora, di cosa abbiamo... Sta cercando Sauro.
1: No, io stavo cercando perché...
0: Concentratissimo
1: c'era
0: su
1: questo. C'era una cosa che... non ha detto, ma comunque, che i proventi che vanno alla Amatori Podistica quest'anno sono devoluti alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, l'ILT, sezione provinciale di Terni. Così è scritto nei programmini, nelle cose. Quindi a buon pronto, ma ecco, partecipate in tanti, perché è tutta roba che funziona, che fa bene alla città, fa bene a voi e fa bene anche a chi ha bisogno di cure mediche e altre cose. E questo è importante. Io ho comprato 2 biglietti, adesso ne comprerò altri 2 da un'altra associazione.
2: Ne compra altri 2 perché ha perso.
0: No, aspetta, fammi capire, che ha fatto, se ne è persi quelli che
2: no, non li ha persi, perché era pieno di pubblicità varie. A un certo punto, per liberarsi le tasche,
1: sì,
2: ha buttato tutto
0: nella carta. Però, fantastica,
2: sì,
0: questa cosa.
1: A onore del vero, avevo preso accordi con Gioberto Vittori della Casa di Aladino. Non so se
0: sì.
1: la conoscete, loro fanno veramente un lavoro straordinario. E gli ho detto: guarda, ai primi di settembre ti cerco e ti compro i biglietti, perché li ho presi da Mi Rifiuto, li ho presi prendere anche da lui. Quello lo hai fatto comunque. Intanto questi l'ho buttati io, vabbè.
0: Va bene, quindi
1: del
0: okay.
1: coglione che passa.
0: Vabbè, ha buttato tutto.
1: Le cose succedono.
0: Succedono,
1: quindi,
0: va bene.
1: Partecipate numerosi perché è importante. Il 4 settembre. Allora, tornando a noi, all'intervento, ci siamo fermati perché con tutto quel caldo, cioè da giugno praticamente è stata una cosa impossibile.
2: Mamma mia.
1: Dice che le ultime cose che abbiamo fatto è stato quando siamo andati vicino a San Gemini.
2: Sì, sì, mi sembra.
1: Che poi ecco, lì eravamo in 3 o 4 e c'era una montagna di roba veramente. Lì abbiamo fatto una fatica un po' in caldo. E così abbiamo deciso di sospendere fino a questo nuovo intervento che abbiamo fatto. Allora, funziona così. Normalmente o chi è del gruppo o chi è di qualche quartiere qualcosa ci dice: guardate, da noi c'è una situazione che non va bene, ci sono rifiuti ammassati, la gente continua a fare queste cose e non riusciamo a vedere come si può fare. Allora in alcuni casi basta chiamare i numeri dell'ASM o della COSP, per Terni vale l'ASM, credo, non credo che serva la COSP, perché dietro segnalazione si fa una geolocalizzazione, queste cose qua, e loro di solito intervengono, magari se c'è tipo una sponda di un letto, un televisore grande o qualcosa così. Se no, se chiamate noi, l'unica cosa che vi chiediamo è di partecipare, nel senso che non essendo ditta di pulizia, non siamo un'azienda che va in giro a fare pulizia di strade o giardini, però se vediamo che c'è la partecipazione da parte dei cittadini del quartiere, beh, insomma, è importante, perché è un principio che da portare avanti per dimostrare alla gente che si può fare, e in più magari chi butta via oggi domani ci penserà, insomma, ecco. E quindi questo è un aspetto non secondario. Torno sul discorso dei sacchi, che sono importanti, che sembrano sciocchezze, ma quando noi andiamo a raccogliere cose, se c'è, io ne ho comprati a centinaia,
2: sì,
1: negli anni, forse, ma tanti ne ho comprati, è una cosa che ho fatto volentieri, non sia, e quelli industriali, quelli più pesanti, costano un po' di più, però non si sfondano, perché quando tu riempi un sacco che c'è qualcosa che diventa pesante e poi dopo tiri su e si sfonda, ti tocca ricominciare tutto da capo. Quindi è questo che noi chiediamo a chi dovrebbe essere il nostro interlocutore. Comunque di questo vi occupate voi, comunque va bene. Tornando all'intervento che abbiamo fatto la settimana scorsa, abbiamo trovato qualche centinaio di bottiglie, non era un po' di vetro, erano centinaia. C'è una birra che va molto di moda tra i giovani, e non si possono fare i nomi, però, perché potrebbe essere come risultato una pubblicità negativa.
0: Non lo diciamo.
1: Però una di queste birre che vanno tanto di moda tra i giovani, che comprano e poi, quando hanno bevuto, lanciano direttamente dalla macchina. E tu vedi a destra e a sinistra, ma quante ne abbiamo raccolte?
2: C'è stato un posto che è diventato proprio, sembra una miniera di bottiglie, che è veramente, ma cioè decine e decine di sacchi, ma grandi, pieni, ma quelle eravamo sull'ordine delle 500, 800, una cosa, e siamo andati due volte in quella strada, due o tre volte addirittura. Proprio, è sempre così, perché ci sono dei posti che evidentemente stimolano.
0: Sì, può darsi.
1: Poi trovi le bottiglie del vino, dell'olio, di qualsiasi cosa, però i vasetti sempre.
0: Chi è che beve l'olio in macchina? Scusate,
1: Chi è che
0: consuma l'olio in macchina?
1: Io spero di no, perché.
0: Perché
1: non ne faccio un utilizzo diverso, ma quello è un altro argomento.
0: No, non affrontiamo.
1: Ho trovato anche un copertone della macchina.
0: Sì.
1: Con un albero al centro, che quest'albero ci avrà avuto almeno 10 anni.
0: Ah, certo, ovviamente era cresciuto, no, all'interno.
1: Sì, è cresciuto all'interno del copertone, e ovviamente quello io l'ho lasciato lì, perché come facevo non potevo, cioè,
0: certo,
1: non c'avevo neanche la motosega volendo, ma non si
0: per
1: può tagliare,
0: certo,
1: non si può fare, però, e quindi quello è rimasto lì, ad esempio.
0: Okay.
1: Se no trovi i soliti sacchi, no, come si chiamano, contenitori per la vernice. Poi che altro c'era? C'erano cose curiose, c'erano una tavoletta di un cesso, una tazza,
0: certo, quella, se uno lo deve cambiare,
1: quello non può mancare.
0: Sì.
2: Pannoloni usati
1: a go-go
2: o non usati, perché ci sono, e quindi sì.
1: E quindi ad ampio spettro, poi scarti di cibo, come dicevamo, perché poi lo scarto di cibo, arrivano gli animali, le cose,
0: certo,
1: dal cinghiale in poi.
0: Il cinghiale, sì, sì.
1: Roba comunque che.
2: Dopo. Sì. E poi è successo a me, sì. Ha sollevato una cosa.
0: Ma, sì, va bene.
1: E quindi, se è possibile evitare, insomma, ecco, facendo attenzione a questo, perché viviamo in un mondo in cui abbiamo ancora un barlume di democrazia e di possibilità di fare le cose. Quindi, questo però non significa che se tu hai la possibilità di fare, tra virgolette, come ti pare, che non è esattamente così,
0: certo,
1: puoi decidere anche di sporcare il mondo, roba del genere. Io vedo qualcosa che lampeggia, se mandiamo quello che dobbiamo mandare, poi magari approfondiamo un pochino,
0: sì,
1: sul diritto.
0: Ok, tanto pochissimi secondi, guarda, 38 secondi.
3: Buon vento a chi oggi partirà.
4: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto.
5: Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio, la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram.

0: Ci siamo, sì, dovevamo approfondire l'argomento dei rifiuti ritrovati.
1: Dei rifiuti ritrovati che sono sempre ad ampio spettro, sono peggio dei de certi antibiotici che coprono tutte le malattie, insomma.
0: Certo.
1: E questi sporcano tutto quanto.
0: Sì.
1: Io ripeto sempre che non è questione solo di senso civico, ma di rispetto. Cioè, ci sono. Per me vale il principio che devi lasciare pulito, non puoi andare a sporcare. Cioè, se dentro casa vuoi tenere anche un sporco, sono affari tuoi.
0: Sì, vabbè,
1: ma non puoi andare a gettare le cose in giro, cioè dalla poltrona al ferro da stiro,
0: vasche da bagno, immagino
1: di tutto.
0: Sì.
1: E una volta abbiamo trovato anche qualcuno aveva macellato, chiamiamolo, qualche pecora, roba del genere.
2: Sì, in genere cinghiali,
1: le buste con
2: l'interiore,
1: cioè voi non potete capire, era una cosa
0: L'orrorosa immaginare.
1: È inenarrabile.
0: Sì, ma
1: è molto meglio andare a Maratta certi giorni quando sì. Vicino.
0: Cioè, anche perché saranno state lì da mesi, insomma, sì, sì. No,
1: fermentato di più, proprio una cosa che è orribile. E vabbè. Quindi
2: frullata.
1: Il fatto che noi viviamo in un mondo.
0: Frullata,
1: è frullata bene.
0: Parecchio. Sì.
1: Dove il diritto permette di essere liberi, di fare tante cose, non c'è mai il diritto fino in fondo di... Parlo di diritto perché poi ultimamente, adesso entro in una fase vagamente politica, ma non è una questione di colore politico, qualcuno sta mettendo in discussione i diritti che sono acquisiti da referendum, con leggi ben fatte.
0: Sì.
1: E tutto quant'altro, non facciamo nomi e cognomi perché non
0: no.
1: Che ho sentito, se ho capito bene, che tipo l'aborto non è un diritto. Questa mi sembra una cosa che non è una castroneria, entra in un'altra categoria di espressioni, però sono cose con cui a giro stretto faremo i conti, cioè dovremmo confrontarci, quindi fate attenzione, perché quando si fa propaganda, io non parlo del populismo, delle cose, però si può dire la parola minchiate?
0: Sì, beh, sì. Sì, no.
1: Capito? Queste sono delle grosse minchiate.
0: Certo.
1: Perché quando metti in dubbio dei diritti acquisiti da decenni,
0: sì, vero.
1: C'è qualcosa.
2: Diritti riconosciuti,
0: certo. Soprattutto.
2: Riconosciuti, che in alcuni paesi europei sono stati anche messi in costituzione.
1: Esatto.
0: Sì, no, infatti.
1: Diventa una cosa che non è antipatica, ma è preoccupante, perché vale per tutti quanti. Si comincia con qualcosa, poi dopo si va avanti, poi loro continuano a fare quello che gli pare, e i poveretti che... La cosa divertente, ho letto una cosa carina, cioè, non capisco perché c'è gente che ha 6 denti in bocca e difende gente che c'ha 6 ville.
0: Sì.
1: E questo è un concetto.
0: Ma è così.
1: Ma è chiarissimo e semplice. E purtroppo di questi ce ne sono tanti, dei personaggi che non hanno idea neanche di quello che sta venendo fuori. Perché noi abbiamo un precedente nel 1922, insomma, che è stato poco simpatico e che ancora ci condiziona. Nella storia attuale sono passati 100 anni buoni e siamo punto a capo, perché la gente comunque pensa che arriva qualcuno, fa così, schiocca le dita e risolve. No, non risolvi. Se cominciano a chiuderti le cose, dopo tocca anche a te. Io mi ricordo, parlo dell'aborto, parlo perché
0: sì,
1: io ho quasi 70 anni ormai, quindi comincio ad avere un'età per cui ho vissuto prima che questa legge benedetta o malaugurata a seconda dei punti di vista fosse promulgata e comunque approvata e tutto il resto. I poveri, cioè queste povere ragazze che erano rimaste incinte o donne che non potevano permettersi un figlio, che comunque non bla bla bla, c'erano le mammane e morivano, tante ne morivano. Le figlie dei ricchi le portavano a Parigi e a Londra,
0: certo,
1: oppure facevano con 5 milioni dell'epoca, degli anni 70, che erano tanti soldi,
0: ma tanti,
1: con qualche medico condiscendente a nero se poteva fare, capito?
0: Certo, infatti sì, esattamente.
1: Una cosa, io ho cominciato a lavorare a Libro Paga nel 1972, per capirci, e gli operai all'epoca pigliavano 120-130 mila al mese, roba del genere. Quindi voi immaginate quanto potesse essere lontana la possibilità per chi si trovava con un problema, una figlia dei 15 anni piuttosto che, non lo so, ognuno aveva i suoi problemi, le sue cose, e che non poteva portare avanti una situazione del genere. E quindi o si indebitavano o andavano da queste, le chiamavano le mammane.
0: Le mammane, sì.
1: Lo ricordo bene.
0: Sì, sì.
1: Quindi quando si fanno affermazioni di questo genere e quando c'è un seguito, c'è da preoccuparsi, ma non tanto per una questione di colore politico, ma per una questione proprio di etica e di rispetto del genere umano, insomma.
0: E valutare le conseguenze.
1: E valutare che appunto, le conseguenze.
0: No?
1: Queste sono le cose che
0: sì.
1: Mi sono permesso di fare questa deviazione perché secondo me un po' di coscienza ci vuole, insomma, ecco.
0: Sì, in tutte le cose.
1: E quindi ecco qua. Allora, adesso vorrei dire un'altra cosa e dopo
2: bravo.
0: No. Puoi farlo.
1: Quando noi facciamo gli interventi, come ripeto, le strade sono queste: o ci contattate, c'è un Facebook, mi sembra, che io non c'è Facebook e non ce l'ho, però
2: sì,
1: so che
2: c'è la pagina.
0: Sì, sì, c'è la pagina Facebook. Dopo ci dice una.
1: Dopo c'è Luigi, perché lui è uno di questi che
0: lui è anche social, no?
1: Di questi,
0: sì,
1: io non so niente, quindi non posso essere.
0: È un influencer di queste immagini.
2: Influenzato, sì.
1: Io riesco a comporre malapena il numero di un telefono.
0: Va bene, comunque c'è la pagina Facebook, sì.
1: Credo sia anche Instagram, credo.
2: Sì.
0: Anche Instagram.
1: Che comunque lì dà i riferimenti telefonici, ok, comunque c'è modo di mandare messaggi e chiedere un intervento, partecipare, iscrivetevi, fate qualcosa perché è importante. Io credo che per quanto sia buona un'amministrazione, per quanto sia brava l'azienda che gestisce queste cose e tutto quanto, però quando davanti ai comportamenti di alcuni cittadini che non fanno esattamente quello che andrebbe fatto, il controllo del territorio non è una cosa matematicamente sicura e certa, continua, e la gente poi butta via le cose e qualcuno le raccoglie pure, e noi facciamo parte di questi che vanno, ci provano quantomeno. E negli anni abbiamo raccolto tante tonnellate di immondizia, ma tante, eh?
2: Beh, sì,
1: ma veramente tante. Quindi oltre a vedere e cercare di capire come si può fare ad evitare tutto questo, direi che è importante anche la partecipazione, perché come diceva il nostro amico Giorgio Gaber, la libertà è partecipazione, c'è poco da fare. Prego signore, se vuole dire, non c'è niente da dire.
0: No, no, parlavamo dei social. Sì, sì, infatti vedo che sul vostro profilo Facebook c'è l'intervento che avete realizzato la scorsa settimana, no? Con le foto, molto bello, vedo insomma questa parte, diciamo così, transennata con tutti i sacchi, no? Quindi ritiro ASM.
2: Sì, sì.
0: Perché poi dopo ovviamente
2: in realtà l'ASM in questi casi è velocissima. Cioè noi mandiamo alla fine delle nostre operazioni, mandiamo la geolocalizzazione all'ASM. E alcune volte mentre siamo ancora lì a finire di mettere i sacchi e le varie etichette, loro arrivano e portano via tutto, quindi una rapidità,
1: molte volte si sono arrivati velocemente,
2: una rapidità di intervento veramente encomiabile. Ecco, in questo noi ogni tanto sento che qualche cittadino si lamenta,
0: sì,
2: più o meno giustamente
0: i cittadini si lamentano sempre,
2: vabbè,
0: quello
2: non vado ecco, a sindacare perché
0: sì.
2: Ognuno sa le cose sue.
1: Beh, lo spot nazionale è quello.
2: Ah, beh, sì, questo è vero. E qui però con noi quando parliamo di ASM è veramente di una efficienza invidiabile, veramente.
0: Ecco. Bene, questo ci fa piacere.
2: E quindi questo va apprezzato e va anche valorizzato, perché insomma non è sempre negativo.
1: È giusto. È giusto.
2: Tranne per i sacchi che non ce li stanno più dando. Quello è.
0: Vabbè.
2: Purtroppo è così.
1: Andremo con le bandiere sotto alla sede dell'ASM.
0: Dateci i sacchi. Con lo striscione. Va bene. Allora, abbiamo detto che per ora interventi programmati non ce ne sono,
1: no,
0: però
1: perché
0: insomma,
1: ancora diciamo che prima di settembre ormai credo che non si faccia niente.
2: Adesso sta arrivando una nuova ondata di calore, quindi
1: sì, infatti, finché non cambia un po' il clima
2: non si può fare.
1: È meglio di no. E io ho visto delle cose che però proporrò un intervento a settembre, però via.
0: Puoi anticipare qualcosa alla zona?
1: È
0: no,
1: la strada della Romita, perché c'è un posto che è stato ripulito, noi ci siamo stati già mille volte.
0: Sì.
1: E purtroppo l'ultima volta sono passati a raccogliere quelli dell'ASM, i sacchi, eh. E tre giorni dopo ci ristava la monnezza.
0: Ma
1: non ce la possiamo fare, non ce
0: no,
1: la possiamo
0: credo
1: fare.
0: Di no, credo di no.
1: Però noi perseverare non, alla fine.
2: Noi non dobbiamo farcela in realtà, noi dobbiamo solo tenere alzata una bandiera, cioè noi ci siamo, agiamo e poi cerchiamo di convincere più persone ad avere comportamenti.
1: No, non ce la possiamo fare a convincere la gente.
0: Sì, sì, certo, non certo, è questo il problema.
2: Ah, questo certo, non siamo una ditta di pulizia, ognuno ha i suoi impegni, c'è chi ha i nipotini, c'è chi ha il cane, c'è chi ha qualche altra cosa. E quindi però nel nostro piccolo cerchiamo di mantenere alto un impegno sociale. Noi ci siamo, ecco, noi ci siamo e continuiamo a operare pur in mezzo veramente a tantissime difficoltà, che alcune volte uno dice ma chi me lo fa fare. Però la cosa anche bella, ecco, di cui ho parlato un'altra volta è che dopo le operazioni di pulizia c'è quello che noi chiamiamo il terzo tempo.
0: Sì.
2: Non tutti partecipano perché
0: come un po' il rugby, no?
2: Come il rugby, e noi ce ne andiamo in qualche baretto piccolino, più o meno grande, così ci prendiamo un caffè, scambiamo due chiacchiere.
1: No, poi c'è da dire una cosa, che lì Domenico Ceccobelli, che è il nostro
2: anfitrione,
1: paga lui sempre, giustamente. Beh, perché deve pagare pegno, non è vero, però gli dico sempre che c'ha il braccino corto, quindi
0: ok.
1: No, vabbè. No, c'è anche questo, cioè devo dire che negli ultimi anni qualche cosetta siamo riusciti forse a smuovere, perché si vede proprio a macchia di leopardo, comunque c'è tanto da fare ancora, questo sì. E quindi ecco, quello che proporrò io sarà Strada della Romita salendo, e lì c'è un altro angolo, tu non facevi parte ancora del gruppo la prima volta, praticamente si sale fino alla fine del villaggio della Romita, dove
0: sì,
1: scavalla,
0: sì.
1: E lì a sinistra si chiama Strada di Crapiano, e lì sotto c'è sta un angoletto dove c'è ogni ben di Dio.
0: Ah, particolarmente quindi attratti da quest'angolo.
1: È nascosto, capito quello?
0: Ah, ok.
1: Quindi mediamente è così. Comunque si rifarà un sopralluogo quando torna Domenico, perché prima di prendere iniziativa vediamo insieme le cose da fare. E oltre a quello c'è un altro angolo sulla strada sempre della Romita, dove c'è una curva che proprio purtroppo la gente continua a fare queste cose che non si capisce perché, indolenza, non lo so. Io ho letto un commento che fa il parallelo, non perché ripeto, noi nel circuito, nel respiro del mondo siamo il nulla, perché
0: niente.
1: Ma il genere umano in genere non
0: sì,
1: è
0: sì,
1: che
0: un puntino proprio,
1: un puntino,
0: niente.
1: Quindi quello c'era prima, ci sarà dopo,
0: certo.
1: E questa è la cosa. Qualcuno che ha detto vabbè, insomma, se un vulcano butta fuori 600 volte l'anidride carbonica con una eruzione, parlava dell'Etna ovviamente,
0: sì,
1: noi perché dobbiamo credere al cambiamento climatico o perché dobbiamo tenere pulito, tanto chi se ne frega, no, non funziona così,
0: certo.
1: Intanto fai la tua parte,
0: tu fai il tuo,
1: fai
0: sì,
1: il tuo, nel senso
0: d'accordo.
1: Che cerca di sporcare il mio, noi tutti lasciamo un'impronta, per carità divina, però tu fai il tuo e poi dopo in qualche misura la coscienza è pulita, perché se tu ti curi il torticello tuo e poi butti tutto intorno a casaccio, non va bene.
0: Eh no,
1: perché ci sono, tutti hanno figli, tutti hanno nipoti, tutti hanno una vita da vivere, e non vedo perché non si possa campare un minimo di armonia tutti quanti. Se è vero che molte città tipo Parigi cominciano a togliere i selciati e gli asfalti e cominciano a mettere
0: gli alberi,
1: le piante,
0: certo,
1: ci sarà un motivo,
0: sì,
1: eh?
0: Sì.
1: Io vedo che lì lampeggia di nuovo, non vorrei che
0: lampeggia di nuovo,
2: è tutto
0: sì,
2: un lampo.
0: È tutto un lampeggiare, vai, ci fermiamo un secondo.
3: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
4: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30 spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco Belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026, info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.

0: Eccoci qua, sono le 11:48 minuti.
1: C'era un argomento che stavamo discutendo mentre andava la pubblicità.
0: Sì.
1: Ed è quello che è successo in questi ultimi tempi, a cavallo del Ferragosto più o meno, o del periodo in cui ci sono state le stelle cadenti.
0: Sì. Allora,
1: tanta gente è andata al mare, si è fermata al mare per vedere questi eventi bellissimi,
0: sì,
1: eventi astronomici. Però poi dopo diversi media hanno riportato la notizia che le spiagge erano diventate un monnezzaio. Ora, io penso, e credo di non sbagliarmi, che non è che esistono gli zozzoni professionisti.
0: No, certo.
1: Bisogna dare almeno questo, bisogna riconoscerlo. Però credo anche che se una persona butta per terra più o meno intenzionalmente un pezzetto di carta, fino a quando il vento si porta via quel pezzetto di carta, però se ci sono migliaia di persone su una spiaggia, poi alla fine la spiaggia il giorno
0: sono
1: dopo,
0: migliaia di pezzetti di carta,
1: sono migliaia di pezzetti,
0: e magari
1: di
0: fosse solo carta,
1: ecco appunto, perché poi dopo ovviamente c'è la bottiglia d'acqua,
0: certo,
1: poi magari c'è la bottiglia di plastica, bottiglia di vetro,
2: mezzo hamburger buttato là così,
1: o pezzi di pizza che sì, tutto sommato erano troppi, e quindi ecco. Allora, noi dobbiamo essere, come dice qualcuno che ne sa più di me, dobbiamo essere, diciamo, se noi vogliamo cambiare un pochino le cose, il cambiamento deve cominciare da noi. Cioè basta ricordarsi che se ci cade, non dico il mozzicone di sigaretta, però il bicchiere di plastica per terra, e non c'è la possibilità di metterlo in un secchiello, in un portoggetti, ecco, possiamo prendere quel bicchiere e portarcelo via fino a quando non troviamo un cestino dove
2: sarebbe corretto questo,
1: perché
2: sì,
1: questo sembra una sciocchezza, dice, ma che differenza fa? Ma il discorso è che va moltiplicato per centinaia, migliaia di persone. Se noi questo discorso riusciamo a farlo passare e diventa l'abitudine, guardate, già il cambiamento, non dico epocale, ma veramente gigantesco.
0: Sì,
1: eppure
0: vero,
1: basta pochissimo. Basta avere quello spirito in un momento di raccoglierlo e buttarlo in un cestino.
0: Anche perché ci andresti in una spiaggia, non so, alle 6 della mattina, quando trovi migliaia di bicchieri di plastica, andresti a camminare, a passeggiare lì in mezzo? Non credo,
2: sì,
0: no?
2: Mi fa pensare a questa massificazione che stiamo vivendo, cioè, dando la responsabilità agli influencer, che dice, ah, lì c'è questo, la storia dei bomboloni piuttosto che,
0: sì, vabbè,
2: le tercime di Lavaredo, piuttosto che, adesso parlando con qualcuno che conosco mi ha detto, ci hai mai visto sempre sulle Alpi dopo quello che è successo, c'è un lago, si chiama lago di Braies,
0: sì,
2: praticamente un assalto, c'è sta sto lago alpino bellissimo,
0: sì,
2: tutte belle cose, una fila di macchine interminabile con la gente che si è ritrovata tutta lì, quindi anche sta massificazione, no? Io non dico state a casa, perché tutti hanno detto di fare, appunto, siamo ancora in uno stato di diritto.
0: Sì, possiamo uscire.
2: Però con moderazione, perché se tu prendi un giorno d'assalto a una spiaggia, perché vabbè, le luci, fai il falò la sera, tutto bello, tutte queste belle cose, e poi lasci un immondezzaio, non va bene. Ma lo stesso non va bene per le Alpi, perché comunque sono, l'ambiente è una cosa estremamente delicata, per cui lasci un'impronta. E io immagino che se vanno 20.000 automobili che si mettono in fila su queste strade alpine, io le ho frequentate le Alpi, quindi quello è, lasci un'impronta di anidride carbonica, qualcuno si perderà qualche fazzoletto di carta, qualcun altro si perderà una bottiglia, perché poi su 20.000 qualcuno fa queste cose. Te fare che? Vanno a fare la girarella sul lago di un quarto d'ora spendendo 100 euro, quello che è, andateci un altro giorno, fuori stagione, non,
0: certo,
2: è inutile tutta sta pressione, perché tutti vogliono fare tutto e non
0: va, sì,
2: bene.
0: È vero, questo sì, è vero,
2: capito, tutto questo.
0: Poi ci sono cose che vanno di moda, no? Sì, vanno molto a periodi anche,
2: sì,
0: i luoghi.
2: Ricordate quando c'è fu quella di Napoli che,
1: sì,
2: disse,
1: sì,
2: andiamo a Roccaraso,
0: sì,
2: mi sembra,
0: sì,
2: non lo scampo imperatore,
0: sembra, sì, sì.
2: Si sono trovati con 70.000 persone, sapevano più che fa questi.
0: Certo, sì, sì, sì, c'è stato un problema anche con i parcheggi, pullman, no?
2: Sì, di sicurezza.
0: Di tutto, sì, sì.
2: Cioè, non puoi accogliere tutta questa, dopo mettono i numeri chiusi, che a me non piacciono. Io non vado più a Venezia sarò stato 40 volte, quindi
0: sì,
2: non c'ho più bisogno di andarci, anche volendo, anche se mi piace ma non ci vivrei, come diceva quello.
0: Certo, sono d'accordo.
2: Però
0: su questo,
2: pensare di pagare un biglietto d'ingresso che forse serve a snellire un po'. Adesso,
0: per vedere una città, per
2: una
0: fare
2: città non va bene, sì, insomma, come i luoghi di culto che. Cioè, se io voglio lasciare un'offerta lo faccio volentieri, anzi.
1: Ma ci sono i posti, io sono rimasto a bocca aperta. Io giro molto poco, purtroppo. Ma un tempo fa sono stato in una città in Alta Italia dove il Duomo per entrare bisognava pagare 5-8 euro.
0: Ma tanti posti,
1: ma questo
0: tante chiese. Che voglio dire, io se vado in chiesa a dire una preghiera non devo pagare, magari lascio un'offerta.
2: Sì, lascio un'offerta, perché poi lo facciamo più o meno tutti, non è questo il punto, dai. Cioè, se io vado a Assisi per vedere, avere un attimo di raccoglimento, io non sono cristiano, però quello è il luogo che c'ha una sua funzione. Ci vado, ma non voglio pagare per entrare. Poi ripeto,
0: certo,
2: lascio 5 euro perché mi va di farlo, perché comunque poi i frati faranno qualcosa di opere di bene a chi ha bisogno e tutto il resto, non credo che, no? Quello è un senso di civiltà, e poi la nostra storia, tra le altre cose, al di là delle architetture, l'arte, le cose che tu vuoi andare a visitare e vedere. Però in tutto questo mi viene in mente la massificazione. Quando ero un ragazzo, io sono cresciuto in Emilia Romagna, e allora quando c'era d'estate che eravamo ragazzi, quindi in bicicletta andavamo sui ponti dell'autostrada, all'epoca non si gettavano i sassi però vedevi tutti questi milanesi che sono tutti ancora belli, ricchi e famosi.
0: Sì,
2: era una teoria che praticamente venivi da Milano fino a Bologna, era tutta una fila di macchine, cioè, due o tre file di macchine, perché all'inizio erano due corsie l'autostrada, dopo fecero tre, e poi da Modena fino a Bologna sono quattro addirittura, tutti fermi.
0: Sì,
2: le famose vacanze intelligenti.
0: Sì, cioè, un relax, no?
2: La gente faceva questo già all'epoca. Io mi ricordo che l'Italia si fermava
0: a Ferragosto, classico.
1: Tutto agosto,
2: diciamo,
1: tutto
2: che
1: agosto. Quando
2: guarda,
1: noi eravamo ragazzi tutto agosto
2: nel nord Italia. Io abitavo a Parma, e sai che significa che 3-4 settimane era difficile trovare un negozio aperto, non c'era più niente. C'era.
1: I supermercati non esistevano,
0: non c'erano centri commerciali, certamente.
2: Però la cosa curiosa è che senza influencer, senza niente, noi andavamo a vedere questi sciamannati, perché poi erano dei sciamannati disperati che stavano lì, che vedevi che uscivano dalla macchina, si sventolavano, poi dopo ripartivano, facevano 5 metri e poi
0: non c'era nemmeno l'aria condizionata nelle macchine, quindi proprio una sofferenza,
2: un caldo che faceva il caldo della Piana Padana.
0: Sì,
2: è peggio dei Terni, perché è anche tanto più umido.
0: Tanto umido,
2: le zanzare
0: tantissime, va bene, siamo d'accordo. Va bene, quindi
2: questa cosa è una cosa che esiste, prego.
0: No, dicevo, dobbiamo aggiungere qualcos'altro?
2: Direi che abbiamo esaurito anche.
1: Aiutateci.
2: Questo l'ha rubato alle gemelle Kessler quando facevano Studio 1. votate.
1: No, questo no. Però a me veniva in mente Will Coyote. Io adoro Will Coyote.
0: Sì, no?
1: quando tira fuori il
0: cartello
1: help, e poi precipita. Ecco.
0: Sì, è vero. Ok, quindi noi ci sentiamo quando? Mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo, sempre qui in diretta dalle 11 circa. Poi magari vediamo se esce fuori anche qualche iniziativa, qualcosa.
2: Sì.
0: Se magari vogliamo, va bene, ricordare che mi rifiuto ha quindi un profilo Facebook, un profilo Instagram. Potete contattarli per sapere, per conoscere, per offrirvi volontari per i vari interventi e
1: per avere anche solo informazioni.
0: Certo,
1: qualunque
0: anche solo
1: cosa.
0: Informazioni.
1: Noi rispondiamo subito, questo è garantito, perché insomma abbiamo delle persone che seguono la pagina, che l'aggiornano, quindi nello spazio di qualche ora possiamo già dare delle risposte.
2: Quindi se c'è qualche criticità, fatecela presente, poi magari riusciamo anche a organizzare un intervento, una cosa. L'importante è che se ci segnalate qualche cosa voi partecipiate, perché noi non siamo un'azienda di pulizie, ma facciamo un lavoro di volontariato puro, nel senso che non ci sono cose, non c'è niente. E poi ecco, se qualcuno volesse donare dei sacchi di quelli industriali, quelli belli pesanti, quello ben venga.
0: Bene, bene. poi ci aggiorniamo mercoledì. D'accordo. Su tutti questi argomenti. Per ora grazie,
3: arrivederci a tutti,
0: alla prossima settimana.

0: questo punto la linea va all'informazione. A seguire ci
1: Davvero?
0: Sarà. Sì, aspetta, perché c'è una persona che mi ha chiesto il tuo numero di telefono, quindi io glielo sto.
1: Che?
0: Il tuo numero di telefono. Non avevo letto questo messaggio, mi ha detto: posso avere un recapito di Giorgio Brighi che gli devo chiedere?
1: Ma che ci deve fare? Che ci deve fare?
0: Ti deve chiedere un favore.
1: Ma beh, io i favori, mamma mia.
0: Io adesso io
1: che favori posso fare io?
0: Non lo so.
1: Chiuso dentro casa mia senza.
0: Questa persona mi manda un messaggio, io non l'avevo visto, ha detto: ti posso chiedere il numero di Giorgio Brighi che mi sei, devo chiedergli un favore. Adesso è un problema che non. Io solo ho dato il tuo numero, che devo fare? Mica posso chiedere.
1: Gli hai dato?
0: Certo che gliel'ho dato.
1: Il numero mio, quello vero, quello bello, oppure
0: sì,
1: quello.
0: Sì, sì, ma è una persona affidabile. Adesso ti dico chi è. Te lo scrivo, ti sto scrivendo. Sì, sì. Perché qui oltre
1: no,
0: a dover.
1: Guarda, io. Quando mi arrivano telefonate mi mettono in ansia, che te devo dire, dico, che sarà, che vorranno da me.
0: E adesso io ti sto scrivendo chi mi ha chiesto il numero, anche perché, caro Giorgio, è vero che magari in linea di massima riesco a fare più cose insieme, però con questa nuova regia che lampeggia la freccia azzurra e la freccia rossa, no, no. Sì, lo so, non è facile fare tante cose insieme.
1: Ma che scherzi?
0: Con chi ce l'hai? Stava.
1: Chi è già? Chi
0: va è bene, facciamo così. Adesso io mando la fascia.
1: Gianca, chi sei?
0: Se ci sei, batti un colpo. Mando la fascia e ti chiamo, così è più semplice. Ciao a tutti, ci sentiamo domani. Ciao Giorgio. Vado io? Andiamo.
2: Galileo Notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino continuano, i raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cherniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo, oggi bollino rosso per le temperature a Palermo, Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione, previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase, alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Sono le 12 e 6 minuti.
5: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: No, te stavo a dire, no? Che prima ho mandato il stavo parlando con Nadia.
0: Sì, ma però, dove dobbiamo parlare? Al microfono, al telefono, come ci organizziamo?
1: Come ci pare. Però ti ho mandato parte del concerto del 12 dicembre, no? Del 77. E me ci sono un po' anche commosso, no? Perché? No?
0: Beh sì, una gran bella cosa, devo dire.
1: La radio pensa la partita 10 ottobre, 10 novembre, praticamente da due mesi in pratica.
0: Ah,
1: no?
0: Certo.
1: Ottobre, novembre,
0: giovanissima,
1: dicembre.
0: Una giovanissima Radio Galileo.
1: Ti dico,
0: no?
1: Guarda, di corsa lì a portare il registratore che non aveva mai funzionato, si stuccavano i nastri, non si sa che succedeva. Invece per portarlo poi è stato difficile perché era pieno di gente, no? Altro che le sardine.
0: Sì.
1: Proprio una roba.
0: Anche perché.
1: Non ci si crede, signore, non ci si crede proprio, una roba.
0: Anche perché, insomma, prima queste cose pesavano anche tanto, adesso magari con una pennetta, con una cosa si risolve. Sì, invece sì. Era proprio una bella cosa da trasportare, pesante, ingombrante.
1: Sì, non fu. Ce lo consigliò di comprare questo materiale una persona che poi diventava molto importante, già lo era allora, però insomma uno che credeva nell'era Walter Veltroni, l'hai sentito mai nominare?
0: Sì, direi proprio di sì.
1: Era un giovane funzionario delle botteghe oscure dalla sede centrale del PC. E insomma dicevo, guarda, questo materiale è ottimo, me lo consiglio per ci ha funzionato quasi mai niente.
0: Beh, vedi, allora
1: è stato un grande,
0: non è stato un grande,
1: vabbè,
0: consiglio,
1: comunque,
0: vabbè,
1: la buona volontà,
0: certo.
1: D'accordo, allora ti lascio andare perché anche oggi hai fatto una giornata bella pienotta,
0: Sì, vabbè, interessante, sempre interessanti le chiacchiere.
1: Ma se io volessi mandare adesso ipoteticamente,
0: ecco,
1: no?
0: Sì,
1: una fascia pubblicitaria prima del tempo.
0: Io adesso non
1: se
0: so bene, non lo so bene questo, caro Giorgio, per queste cose devi sentire l'arcangelo,
1: l'arcangelo.
0: Che sa queste, sì, ecco, anzi chiedi questa informazione interessante
1: perché
0: che poi
1: prima lui, mentre io mandavo il concerto revival, lui sistemava quella cosa che non mi funzionava,
0: hai capito?
1: Sì. Capito? È entrato nel sistema,
0: sì, con questi suoi collegamenti da remoto, sì.
1: E io chiedi a lui, chiesto, ma ci sarà per sempre oppure ogni volta bisogna riconfigurare? Lui sa che mi ha risposto?
0: Non lo so.
1: No, dovrebbe andare bene.
0: Ah, okay.
1: Usando il condizionale.
0: Certo, quello sempre, no? È d'obbligo, sì,
1: perché
0: sì,
1: è tutto
0: sì.
1: Condizionale. Noi potremmo essere chiamati radio condizionale.
0: Sì. Sì, che poi in questa fase di cambio regia eccetera, quindi già non era insomma semplicissimo, no? E ci si è messa anche la connessione internet che praticamente non andava, quindi diciamo bellissimo,
1: così,
0: no?
1: Tanto per farci
0: sì,
1: un piccolo,
0: sì sì sì, quindi avevamo questa regia da capire, da far funzionare, ma dall'altra parte avevamo il collegamento internet che non andava, quindi avevamo due situazioni da monitorare.
1: Sì, è molto bello, però devo dire, è tutto molto bello. Ripeto, io sto seguendo un po', sai, la radio anche quando vado in macchina, no?
0: Sì.
1: Perché esco qualche volta da casa, andare a comprare il pane per
0: sì,
1: dire, no?
0: Succederà, non immagino,
1: esco,
0: no?
1: Non è, esco,
0: minimo,
1: una volta
0: sì.
1: Esco.
0: Sì.
1: Non mi posso chiamare
6: Glovo, Glovo si chiama?
0: Sì, vabbè, insomma, per un pezzetto di pane.
6: Mi porti, porti mezzo chilo di pane?
0: Ma no, vai da solo, no? Certo, certo.
6: Che faccio con la bicicletta, con sto canno? Arriva.
0: No. E quindi, insomma, ascolti la radio.
6: Sento la radio, si sente bene.
0: Bene, sì.
6: Ha scritto anche belle canzoni, eh?
0: Sì.
6: L'arcangelo,
0: sì. L'arcangelo, sì. Si sta inserendo, anche quello è un lungo lavoro da fare. Comunque, vabbè, piano piano
6: sì,
0: ci stiamo organizzando.
6: Ha dato anche una dritta che lui ha apprezzato.
0: Bene, bene. Ma infatti io
6: ho un sito per guardare un po' alle canzoni che meritano.
0: Ok.
6: Vabbè, senti, basta però.
0: Basta, adesso basta.
6: Vattene via, vattene a casa, vattene sì. Fare.
0: Si
6: perché
0: fa.
6: Mia, poi mica ci vuoi mangiare, cioè, nel senso che non è che c'è la mensa a Radio Galileo, eh?
0: No, assolutamente no.
6: La mensa aziendale.
0: No, perché non c'è. No, non c'è. Va bene, noi ci
6: sentiamo. Questa canzone però. Perché fine spot? In che senso?
0: Perché l'hai fermata prima, caro Giorgio.
6: Allora, sì, adesso mando. Che ma dov'è che play all?
0: Andiamo con play all,
6: le
0: vediamo.
6: Due freccette?
0: Vai, vediamo che
6: vado
0: fa.
6: Vado con le due freccette.
0: Ma sì.
4: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
6: Ma perché Serena Brancale?
0: Perché era quella che lui ha trovato. Tu gli hai detto play all e lui suona tutto, capito? Ecco com'è. Ecco.
6: Io volevo. C'era la rondine, avevo messo la rondine.
0: Adesso se tu vai su play all, parte Mango con la rondine. E poi va bene.
6: Mango? Non ci manca niente proprio.
0: Ma prima o poi impareremo. Prima o poi impareremo tutto. Ci stanno un sacco di tasti, di funzioni, di cose. Va bene? Piano.
6: Oggi, siccome sto in una fase un po' sganciato, senti? Sono un po'
0: sì.
6: Rotelle sparse.
0: Sì.
6: Le mie rotelle, gli ingranaggi cerebrali sono sparsi. Ancora un po' dispersi fra questo, quello, il pranzo che devo fare. Il mezzo chilo di pane che devo andare a comprare,
0: un
6: sacco di roba e così.
0: E
6: poi oggi pomeriggio devo andare alla COSP. È presente la
0: sì,

0: Ma sì.
1: Volevo andarci prima, ma mi sono addormentato, capito?
0: Ho capito. Però possiamo fare questo annuncio: si cerca un volontario disposto a portare mezzo chilo di pane a Giorgio Brighi. Come
1: ma
0: lo vuoi?
1: Chilata,
0: ma come lo vuoi? Ben cotto, poco cotto, basso, alto, come lo vuoi?
1: Ma no, no, guarda, ti dico solo questo e poi te vanno via. Quando vado nei forni a comprare. Ci sono naturalmente le gentilissime fornaie o fornaie, no, le fornaie sono fornaie, non ce l'ho presente, che ti chiedono come lo vuole, ben cotto, poco cotto.
0: Certo.
1: Io dico sempre loro e loro mi sorridono contente, mi fido di lei, mi piace a sorpresa.
0: Meraviglioso, va bene, quindi
1: mi piace a sorpresa.
0: Mezzo chilo di
1: no. Lo prendo, lo vedo che c'è, me lo tagliano, quante gliene diamo, proprio mezzo chilo, lo tagliano, me lo incartano bene e alla fine mi dicono grazie.
0: Vero, ci credo
1: perché c'è quelli prima li vedi, senti un pochino più basso, un po' meno cotto, più cotto, ma di che è pane con ogni volta lo cambia, ma è bello, no?
0: Sì, sono, sì, sì, sì, è vero, è vero.
1: Che funziona la dentiera, la voglio morbida.
0: Vabbè, però ci può stare che una persona ha dei problemi. Vabbè, comunque, se qualcuno volesse portare questo mezzo chilo più o meno di pane a Giorgio, questo è l'annuncio, vabbè, del mercato.
1: C'è la pubblicità, però.
0: Sì, adesso sì. A domani, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: E va bene. Allora io tornerei una... cioè, ripeto, i numeri sono il 40-25-01, se non ricordo male... sono 40-25-01 e 59-151, va bene? Funzionano, ho provato, cioè c'è stato qualche problema tecnico la scorsa settimana a cavallo del fine settimana, no? 40-25-01 59-151 prefisso 0744 334-9210-852 sono i nostri contatti telefonici. Yes, sì, va bene. E quindi insomma, se avete voglia di chiamare fatelo, se non ci avete voglia vi capisco. E io rientro nella macchina del tempo. Vado al 1977, 12 dicembre del 77, vi faccio ascoltare ancora questo concerto, parte di questo concerto che noi abbiamo in esclusiva, poi perché c'eravamo noi.

0: gli abbiamo chiesto un favore, lui era stato molto consenziente, ci ha fatto attaccare al mixer, all'uscita del mixer, e quindi non ci sono disturbi, l'audio è perfetto. E vi ho mandato canzone per un'amica, il vecchio, un vecchio, un bambino, il pensionato Amerigo, e adesso vi faccio ascoltare le 5 anatre. Naturalmente io le faccio ascoltare le 5 anatre con la presentazione del brano, no? Anche perché si trattava allora di canzoni inedite, nuove, quindi è giusto che Francesco, dalla voce di Francesco apprendiamo insomma il senso della canzone, intermezzo, anzi presentazione, e poi le 5 anatre.
1: Anche la prossima che vorrei fare, e se mi lasciate vi faccio sentire le canzoni nuove, perché io penso che sia molto importante sentire le canzoni nuove, cioè uno va avanti, fa delle altre cose. Le canzoni vecchie sono spesso un ribadimento del conosciuto, diciamo. Le canzoni nuove invece si fa forse più fatica a ascoltare. Si chiama questa canzone Le 5 anatre. È molto semplice questa, e contrariamente a Merigo che è così complessa, piena di cose, questa è una favola, un raccontino, come forse il vecchio e il bambino, è una canzone quasi banale. Le 5 anatre nasce da due cose, nasce da un film che era in circolazione l'anno scorso. Questo film si chiamava, non so se l'avete visto, penso di sì che molti l'abbiano visto, Dersu Uzala o Dersu Uzala, e raccontava la vita di questo cacciatore mongolo, nel senso della Mongolia, non nel senso che... E c'era dietro alle spalle di questo cacciatore un meraviglioso panorama, il panorama della taiga siberiana, della foresta siberiana, la taiga. E taiga, lo dico perché l'ho scritta una canzone, taiga, non so. E niente, questo film mi ha fatto venire in mente poi un canto di prigionieri siberiani che ho letto non ricordo dove, eccetera, ed è venuto fuori questa canzone che, come dico, è una favola, e come tutte le favole ha una sua morale finale. 1, 2, 3.

0: Era inedita questa canzone quando la presentò nel 77 Francesco, perché sarebbe uscita l'anno successivo, no? Nel 1978, l'album è Amerigo, che è uno degli album più belli di Francesco. E la prossima canzone, quella che manderò, fra l'altro voglio dirlo al grande Marchetto, sarà Eskimo, è una delle sue canzoni preferite. Però prima di arrivare voglio soffermarmi sulle Cinque Anatre, perché è una delle canzoni più significative, secondo me, di quel periodo, ma di sempre, anche di Francesco, perché è una fiaba, è una favola. Le favole, vedete, hanno il messaggio, no? La morale. Questa canzone racconta la migrazione di cinque anatre verso sud, durante il viaggio, una dopo l'altra vengono eliminate dagli stenti, dal freddo, dalla natura, la fatica. 5, 4, 3, 2, forse una sola arriva. Però, cioè, questa è una grande metafora della condizione umana, no? Tanti, insomma, si vola verso sud, verso il sole, verso il bel tempo, e non tutti arriviamo. Il verso finale proprio è quello significativo, dice questa che arriva, che potrebbe arrivare, dice, ma quel suo volo certo vuol dire che bisognava volare, anche se tanti si perdono nel volo, chi arriva, insomma, dice, insomma, valeva la pena. Questa, pensate, questa è una canzone, no? Una canzonetta, qualcuno, cioè, noi abituati alle canzonette, insomma, metti a riflettere su queste cose, insomma, è una riflessione sulla resistenza, sulla sopravvivenza e sulla necessità di andare avanti nonostante le difficoltà. E questo è un grande messaggio, questo è veramente un grandissimo messaggio. E io ho parlato per diversi minuti con una persona prima al telefono, il nostro amico Marco, il nostro Marchetto, che insomma è uno che se ne intende di difficoltà, le difficoltà le vive ogni giorno, ogni momento, e nonostante questo è come l'anatra di Francesco Guccini, che continua a volare, ben sapendo che nonostante tutte le difficoltà, insomma, c'è questa prospettiva di andare sempre meglio. Il sud in questo caso è una metafora di un obiettivo da raggiungere, no? Di un obiettivo da raggiungere. Io sto perdendo, no, questa non è una perdita di tempo, sto facendo un attimo di Manfrina, perché voglio arrivare, non vorrei dover interrompere quello che sto per mandare, quindi aspetto un attimo alle 12:30 per fare una pausa e poi tornare insieme, e la canzone che manderò sarà una delle canzoni preferite proprio di Marco, che è quella successiva praticamente nella scaletta del concerto, ed è Eskimo, dopo gli Sport.
1: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
2: And brushes are long, long.
0: Stroncone è un paese stupendo, eh? E queste rievocazioni sono davvero suggestive. Poi pensate che questo, insomma, quando preparai la mia tesi di laurea sulle repubbliche napoleoniche di fine Settecento, appresi che Stroncone non fu mai conquistato, non fu mai espugnato, un paese inespugnabile. Riuscirono i francesi ad impossessarsene con l'inganno. Mai fidarsi dei francesi, uno potrebbe dire, no? Riuscirono non combattendo, insomma, facendo un patto molto sfavorevole per gli abitanti di Stroncone, paese bellissimo e inespugnabile. Andiamo con la macchina del tempo, torniamo nel 1977 con Francesco Guccini.
2: E adesso, come ultima delle canzoni nuove, l'ultimissima che ho fatto, che ha un titolo che ci vorrebbe mio zio a tirare su sto capotasto. Questa canzone nuova, ultimissima, ha un titolo un po' strano, particolare, si chiama Eskimo. Eskimo è quell'indumento verde. Lo sapete cos'è l'Eskimo? Sì. Devo spiegare. Quell'indumento verde che uno porta, pieno col pelo dentro, eccetera. Si chiama Eskimo questa canzone perché parla di un Eskimo, ma più che altro è la storia di un amore finito, un amore che è durato moltissimi anni, che è finito, e ci sei un po' di ripicca con questa persona con cui questo amore è finito. La canzone però non è una storia d'amore, non è una storia d'amore, ma una storia sessantottara, che rievoca l'inizio di quest'amore, che era più o meno nel 68, ora al giorno d'oggi più o meno aver fatto il 68 equivale ad aver fatto la resistenza, insomma. Io mi sento un po' un reduce, dice tu hai fatto il 68, come una volta si dice hai fatto Curtatone Montanara, insomma. Io ho fatto il 68. La canzone vuole essere ironica, e ci sono così, è una di quelle mie canzoni che partono da una strofa, poi fanno una serie di considerazioni, di pensieri, e potrebbero continuare per dei mesi, perché non c'è mai un punto fermo. Allora io uso il trucco di chiudere con la prima strofa, cioè ci metto un tappo praticamente e freno la mia logorrea. E questa è Eskimo, che è una canzone che vuole essere molto ironica, anche se non sempre, ma non troppo, ed è venuta fuori così. Questa domenica in settembre non sarebbe pesata.

tre e alcuni audaci in mano l'unità la paghi tutta e a prezzi di inflazione quella che chiama la maturità. Ma tu non sei cambiata di molto, anche se adesso è al vento quello che

fatto. E se cos'è un orgasmo, ora lo sai. Puoi mai capire i miei 20 anni allora? In quasi 100 adesso capirai.

0: Galileo Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre sul campo si continua a combattere raid di droni su entrambi i fronti, continua anche il lavoro diplomatico sul conflitto russo-ucraino, giallo sulla missione del capo della CIA a Mosca. Nicola Compagnone.
2: Continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Colpita sempre dal fuoco ucraino anche una raffineria di petrolio russa nell'oblast. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Chernihiv. Questa mattina la notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Chernihiv. La Russia ha anche colpito, provocando gravi danni, la centrale termoelettrica di Kherson. Ed è giallo sulla visita lampo a Mosca ieri del direttore della CIA Radcliffe. Peskov, portavoce del Cremlino, smentisce le voci di un incontro con Putin. Lo stesso Peskov nelle scorse ore ha poi rispedito al mittente la proposta di pace di Zelensky, che prevede per il Donbass una zona economica franca gestita da paesi terzi. Intanto l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Le liste sono in fase di accordo, ha affermato l'Antratova, commissaria russa per i diritti umani.
1: Per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran. Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, indica la politica di Washington, almeno fino alle elezioni di metà mandato, evitare azioni militari, ma aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Trump ha annunciato che la Marina americana ha rimosso tutte le mine dallo stretto. Non si ferma la crescita del costo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio per la benzina in modalità self lungo la rete stradale è 2,017 euro al litro, 2,137 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,092 per la benzina, 2,208 per il gasolio. Oggi alle 18 è in programma il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Allo studio dell'esecutivo ci sarebbero anche misure mirate per redditi bassi e in favore delle categorie professionali più penalizzate dagli aumenti. Prevista per oggi è stata rinviata ad altra data l'autopsia sulla bambina di 4 anni non vaccinata morta per difetterite a Palermo. Indagati dalla procura per omicidio colposo, i genitori della piccola Anna Rosa Bartolotta hanno a loro volta denunciato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la bimba a partire dal 13 agosto. Ancora incidenti mortali sulle strade. In Puglia, sulla provinciale 236 a San Nicandro di Bari, un uomo di 52 anni e la figlia 14enne hanno perso la vita nell'uscita di strada della loro auto. Un ragazzo di 17 anni è morto ad Ameglia, provincia di La Spezia, nello scontro tra la sua moto e un'auto. Mentre al nord si contano ancora i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi, tornano a salire le temperature su gran parte dell'Italia. Oggi bollino rosso a Palermo, Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione. Tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di volley, l'Italia di Velasco affronta nel pomeriggio la Francia nell'ultimo incontro della prima fase. Azzurre prima a punteggio piano con 4 vittorie su altrettante gare senza mai perdere un set. Lorenzo Villanetti.
3: Un inizio migliore non poteva esserci per l'Italia femminile di volley. 4 successi su 4, tutti per 3-0. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, una dopo l'altra, le avversarie delle azzurre si sono dovute arrendere ai colpi di Gonu, Antropova e Nervini. Oggi alle 16 l'ultimo appuntamento della fase a gironi è contro la Francia, seconda e a 3 punti dall'Italia, ma con una partita in meno. Parola a Velasco.
4: Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
3: Sul cammino azzurro si è espressa anche Ilaria Spirito, libero ieri in campo.
5: Credo che siamo ancora nella fase iniziale di questo europeo, che è lunghissimo, le partite sono ancora tantissime e c'è da giocarci il primato del girone domani, quindi prima di dire qualcosa aspettiamo la partita di domani.
3: Dal 30 agosto la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi tra Cechia e Turchia, poi i quarti il 2 e 3 settembre, semifinali e finali a Istanbul il 5 e il 6 settembre.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Le strade.
6: Sono le 13:05.
0: arriverai sempre prima di me, prima di lei, perché...
6: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
0: Sentimento che basta da solo a parlare di noi.
7: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: la Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza, dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria, primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre

0: 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad, fino al 3 settembre, trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

hanno ragione. Mi ha detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parla di sesso, prostituzione, di questo han voglia, se non l'ha capito già.

La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Galileo Notizie.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. È morto ieri l'uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che aveva ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessaria e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Un elicottero è precipitato questa mattina in Piemonte, due morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. Questa sera è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, commentando così l'iniziativa proposta da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, che chiedono un intervento in tal senso da Bruxelles. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano 8 morti, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui anche turisti stranieri. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Cina si è mobilitata per i soccorsi. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti tra agenzie di sicurezza. Lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto la centrale termoelettrica di Kherson in Ucraina ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. Un dipendente della società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato le autorità locali. Altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro, scattato il potenziamento sanitario nello scalo tedesco. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 15:05.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
1: A rate?
2: Ma pagalo cash, Giorgia!
0: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
3: Per questo c'è PrestiPay.
2: Chi ha parlato?
0: È la speaker, siamo in uno spot.
3: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
0: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
2: Chiedilo alla speaker.
0: Mi ha detto che ha mal di testa.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.P.A.
4: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
6: Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao ed io che quasi tremo. I tuoi difetti

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Galileo Notizie.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano almeno 31 morti accertati, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri. Verifiche in corso da parte della Farnesina per l'eventuale presenza di italiani nella zona. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Repubblica Popolare Cinese si è mobilitata per i soccorsi. Convocato per le 18 di oggi il Consiglio dei Ministri, chiamato a prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere. Tragedia stamane in Piemonte, dove un elicottero è precipitato nel Verbano Cusio Ossola. Due i morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. In Italia torna il grande caldo, almeno nelle regioni meridionali. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027, lo annuncia una nota della Federcalcio, che aggiunge: questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 16 e 5 minuti.
3: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, se rotto.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo. Sentimento che basta da solo a parlare di noi.
1: Quando torno al mio paese. La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Galileo Notizie.
1: Ben trovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento all'Al-Jazira, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Ngong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Sono le 17 e 2 minuti. Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone dal 20 al 30 agosto.

0: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: ostacoli, se potessi tu sorprendermi.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Quando torno al mio paese.
3: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026. Dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026. Fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21:30 spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Guardami ora, guardami adesso. Appoggiami la mano sul cuore per sentire se sono ancora lo stesso. Guardami bene, dimmi se questo è ancora il mio sorriso, quello che tu conosci a meraviglia, quello che ti assomiglia. No, perché io sono lontano, come se un altro uomo mi parlasse dei figli, mi chiedesse canzoni, di entrare nel tuo letto lontano, come se fuori piovesse, non ci fosse mai il sole, mi mancasse il cuore di avere un nuovo giorno lontano, come se mi sognassi in un tremendo sogno che non mi sveglio mai e ricomincio.

guardami ora, guardami con tenerezza. Il tempo non mi passa mai, è di una smisurata lentezza. Guardami ancora, anche se non ti rispondo. E se mi cerca qualcuno, digli che lo richiamo e che sono momentaneamente andato lontano a cercare il mio cane, l'albero dei fagioli, il soldato di stagno, l'uomo del tirassegno lontano, dove se vinco o perdo ora non ha importanza, perché questo lontano è solo un'altra stanza. Lontano, come un pesce in acquario, la fine di un binario, per non saperne mai, in fondo alla paura, in questa notte.

Guardami ora, guardami adesso. Appoggiami la mano sul cuore per sentire se sono ancora lo stesso. Guardami dentro, perché qui dentro tu sei la sola che puoi entrare e inventare l'unica possibile parola, perché io torni da lontano. Come se all'improvviso si illuminasse il cielo, riconoscessi il sole, vedessi il mio dolore lontano. Piccolo come un punto, lo strappo di quel pianto che ricucì mia madre con un filo d'argento lontano. Non sentire più il tempo che non mi passa mai, non aver più paura in questa strada.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Galileo Notizie.
1: Buonasera da Marco Mancini. Assume i contorni della catastrofe. L'esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet, sono saliti a 95 i morti accertati, ma i dispersi, secondo le autorità, sono alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri, già salvati due italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India. Il governatore della regione di Luhansk, controllata dai russi, ha denunciato che un drone ucraino ha centrato un autobus, provocando la morte di 9 persone e 6 feriti. Intanto sia Mosca che Washington minimizzano sulla visita del capo della CIA Ratcliffe nella capitale russa per contatti tra agenzie di sicurezza. Senza incontrare Putin, specifica il Cremlino, una visita di semi-routine per il presidente americano Trump. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni, così l'assessore lombardo al welfare Bertolaso, dopo la notizia della morte di un 59enne affetto da sclerosi multipla che ha ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si è trattato del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Arrestato a Tarragona, nel nord-est della Spagna, Toma Taulant, latitante albanese soprannominato il mago delle evasioni per le 4 fughe messe a segno da altrettanti penitenziari. L'uomo, ricercato dall'Italia sulla base di un mandato d'arresto europeo, era evaso nel dicembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Opera. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta, intentata da 29 stati americani che hanno accusato il colosso di Facebook e Instagram di aver progettato le piattaforme per creare dipendenza nei minori. La società di Zuckerberg ha accettato di pagare 16 miliardi e 700 milioni di dollari e ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per adolescenti, oltre a potenziare i sistemi di verifica dell'età e fornire ulteriori strumenti ai genitori. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 18 e 4 minuti.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
5: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: conosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un master unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 4567 8363.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
4: Ma cos'è sta paranoia?
3: Aspetta, fammi fare.
4: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
3: Cosa?
4: Dai, fibra, caccia un po' di rap futuristico.
3: Ok,

0: rap futuristico.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Cibu, cibu, bu.
5: Buon vento a chi oggi partirà.
6: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
7: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
8: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere, dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Galileo Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. 95 morti, oltre 400 dispersi, di cui almeno 290 turisti stranieri, di cui sono state perse le tracce. Tra loro, secondo una prima stima, risultano esserci 133 indiani, 47 americani e 33 britannici. Una novantina gli italiani che si sono registrati nella regione tra Nepal e Tibet, fa sapere la Farnesina, che intanto ha messo in salvo due cittadini italiani nella zona del disastro. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere anche l'Unione Europea. E si indaga sulle cause del disastro idrogeologico. Le prime analisi satellitari indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, la valanga di ghiaccio avrebbe investito e ustruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale. Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Altri cinque dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. Sorridenti e con figli, i duchi di Sussex, Harry e Meghan, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare di frequente il nonno Re Carlo III. Bandiere a mezz'asta sulla Casa Bianca, fan in lacrime a Nashville e in pellegrinaggio a Hollywood. L'America piange, la regina della musica country, Dolly Parton, morta a 80 anni. Nata in una famiglia povera del Tennessee, ha regalato in oltre 50 anni di carriera più di 3.000 canzoni, molte delle quali di grande successo, che gli hanno garantito 11 Grammy. Molto amate anche le sue incursioni nel cinema, le iniziative di filantropia e le partecipazioni agli show caratterizzate sempre da grande ironia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Sono le 19:03.
3: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
4: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
3: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
5: Per questo c'è PrestiPay.
4: Chi ha parlato?
3: È la speaker, siamo in uno spot.
5: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
3: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
4: Chiedilo alla speaker.
3: Mi ha detto che ha mal di testa.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.P.
6: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
7: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
6: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
8: Sentimento che passa da solo a parlare di noi.
2: Radio Galileo, informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: la Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza, dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria, primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
3: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
4: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Qualis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Galileo Notizie.
1: Buonasera da Marco Mancini. È destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica frana ed esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Mancano all'appello centinaia di turisti. Verifiche sugli italiani nell'area. Stanno bene i due italiani ufficialmente coinvolti, fa sapere la Farnesina. Daniela Ubaldi.
2: Un centinaio di morti accertati in un bilancio destinato ad aumentare con l'alto numero di dispersi per la gigantesca frana e le inondazioni che hanno colpito la regione tra Nepal e Tibet. Oltre ai residenti, sembra che nell'area si trovassero poco meno di 600 turisti, salgono a 466 quelli stranieri che mancano all'appello. Farnesina Lavoro per i nostri connazionali, dal consolato italiano a Calcutta, responsabile per il Nepal, fanno sapere che sulla piattaforma Dove siamo nel mondo risultano una novantina gli italiani nella regione. Due degli italiani coinvolti siamo riusciti a sentirli e stanno bene, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Ed è corsa contro il tempo. Elicotteri e squadre di intervento sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea, e ci si interroga sulle cause del disastro. Le prime analisi satellitari e sismiche indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto di Rasua potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, avrebbe ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale.
1: Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania via aereo. Altri quattro dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. L'Italia intende mantenere il proprio impegno in Libano anche dopo la conclusione della missione UNIFIL, lo ha sottolineato il ministro degli esteri Tajani intervenendo al meeting di Rimini. Sentiamo.
3: Contribuire alla costruzione della pace in Libano, ma se si costruisce la pace in Libano si dà anche un contributo importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente. Ma non ci siamo fermati qua, questa è la scelta politica. Poi ci sono le scelte di sostegno alle popolazioni libanesi che soffrono. Abbiamo come cooperazione allo sviluppo, c'è anche qui una mostra dedicata alla cooperazione dell'Italia per lo sviluppo del Libano. Abbiamo dato dei contributi economici e abbiamo anche cercato di sostenere la popolazione, soprattutto cristiana.
1: A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre la misura sullo sconto delle accise per i carburanti. La misura vale circa 130 milioni di euro. Intanto la Commissione europea frena sulla questione della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, proposta a livello europeo da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna. Decisione che spetta agli Stati membri, tagliacorto Bruxelles. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalle pronunce della Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni, così l'assessore lombardo al welfare Alberto Laso, dopo la notizia della morte di un 59enne affetto da sclerosi multipla che ha ottenuto per la prima volta in Italia la completa assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. In coppia con Serena Williams, Alcaraz è tornato a giocare nel doppio misto degli US Open. Domani il sorteggio del singolare maschile che lo vede testa di serie dietro a Zverev nel tabellone a Saint-Etienne, out per infortunio. Lorenzo Villanetti.
4: Here we go. Quattro mesi dopo l'ultima partita ufficiale, Carlos Alcaraz è tornato in campo. Lo ha fatto nel doppio misto degli US Open insieme a un'altra regina del tennis come Serena Williams. Prima il successo agli ottavi contro Rutliff e Glasspool, poi il KO nei quarti rimediato dalla coppia Cobolli-Bencic che tornano in campo stanotte contro Svitolina e Monfils. Set utili sicuramente a scaldare i motori, aggiustare quel polso che lo ha condannato a un calvario e arrivare pronto al grande appuntamento del singolare maschile maschile in programma dal 30 agosto al 13 settembre. Sul cemento americano, già orfano di Jannik Sinner out per infortunio, lo spagnolo dovrà difendere il titolo vinto lo scorso anno proprio contro l'Alto Tesino. Nel sorteggio, previsto domani, Alcaraz torna da testa di serie numero 2 dietro al tedesco Sasha Zverev. Insieme a loro una corte nutrita di azzurri, Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Passaro, Guerrieri, Cina e Cecchinato invece sono impegnati nei round di qualificazione.
1: La FIGC rompe con Infantino, la Federcalcio ha deciso di ritirare il sostegno alla ricandidatura del presidente uscente della FIFA. Le elezioni sono in programma a marzo 2027. Questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali, fa sapere una nota della Federcalcio. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Sono le 20 e 8 minuti.
5: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
6: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto!
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi dab.

lontano. Vieni qui, rimani vicino a me. Fammi volare tra le montagne, sopra le dune, senza guardare, senza pensare più, senza capire più. Sono gigante, sono elefante, distenditi quassù. Sono patriarca, meraviglioso, arcaico nuoto nell'acqua cupa. Sono munifico, tu sono sei magnifico, cipria sull'aria che vibra di magico.

0: nuvola, sonno di cupola, sonno lontano, vieni qui, rimani vicino a me, fammi volare tra le montagne, sopra le dune, senza guardare, senza pensare più, senza capire più. Sono gigante, sono elefante, distenditi quassù.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Jackie.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: sono le 22.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Sono le 23.
1: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

A volte i salici cantano sottovoce lungo le rive del fiume, raccontano la storia di chi non c'è più. Oggi piangono roce

un fiore selvaggio cresciuto così, senza un consiglio, un rifugio, il figlio di tutti e di nessuno eri tu. Il tuo nome era Roger, Roger McClure. Nei carezze di madre, nel sorriso di un padre, la tua casa era un pub diroccato. Tu e la giovane banda dormivi laggiù. Il tuo nome era Roger, Roger McClure. Un fiore selvaggio cresciuto così, tra l'immondizia e la strada. Erano furti e rapine la tua gioventù.

0: cresciuta così, senza un consiglio, un rifugio, il figlio di tutti e di nessuno eri tu. Il tuo nome era Roger, Roger McClure, prelevato una notte, linciato laggiù. Il tuo nome era Roger, Roger McClure. Il tuo nome era Roger McClure.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.
4: Il polpaccio nella mia vita non è determinante. Posso benissimo fare a meno. Quando m'è caduto, non me ne sono neanche accorto.

perdo i pezzi, ma non è per colpa mia. Se una cosa non la usi, non funziona. Ma che vuoto se un ginocchio ti va via. Che tristezza se un'ascella ti abbandona. Che rimpianto per quel femore stupendo. Ero lì che lo cercavo mogio mogio. Poi dal treno ho perso un braccio salutando. Mi dispiace,

e distratto, perdo sempre tutto. Passeggiavo senza stinchi col mio amore, ho intravisto nei suoi occhi un po' d'angoscia. Io l'amavo tanto e ci ho lasciato il cuore, l'ho lasciato già che c'ero anche una coscia usura. A una festa con gli amici ho perso un dito, ve l'ho detto di non stringermi la mano. Sono rimasto un po' confuso e amareggiato quando ho visto le mie chiappe.

minuti. Che poi uno si smonta, eh. Guarda quello lì, c'è ancora una tibia, che invidia. C'è qualcuno che comincia a lamentarsi. C'è un disordine in città, io lo capisco. Tutto pieno di malleoli e metatarsi. A momenti scivolavo su un menisco. Come tutti perdo i pezzi piano piano.

0: che disagio, che umiliazione. Vabbè, vorrà dire che non farò sport.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Allora non lo faccio più. L'amore come poesia, che sembra quasi che non sai. Io qui chi sono e tu chi sei? La foglia, il frutto, il fiore, il ramo, il mare che ripete t'amo. E cosa c'è lassù, se non è il sole e la luna? Io non lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, sotto sotto tu lo fai, tu l'hai già fatto ma fingevi.

0: ascolta il tempo fra noi, il tempo fra di noi.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: È giovedì 27 agosto.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
4: Tequila o kerosene ormai fa mea differenza.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Two.

You were sent for.

Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

È l'una e due minuti. Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

hanno ragione. Mi ha detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parla di sesso, prostituzione, di questo han voglia, se non l'ha capito già.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.